sola stasera. Ti senti sola come me. Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora

0: app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice. Semplice trovarsi
1: in tasca qualche... Io non dirò tutte le cose, non lo voglio, va bene.
2: Come porti i capelli bella bionda, tu li
1: Scusi,
2: porti alla bella marinara.
1: Guardi, di solito io i capelli me li fai. Dipende li molto anche dal modo di... Comunque me li tiro tutti bionda, indietro. Tu li poi porti alla bella marinara. Con una spilla me la punto sul cervello, qui li raccolgo e poi me li faccio tutto sul di fianco una specie...
2: Là in mezzo al mar,
1: sì?
2: Ci stanca min che fumano.
1: Scusi.
2: Là in mezzo al mar,
1: senta.
2: Ci stanca min che fumano.
1: Non riesco, non
2: riesco.
1: Guardi che è un bel fatto. Non riesco a vedere. Scusi, sia gentile. In che direzione?
2: Come porti i capelli bella bionda.
1: Ah, guardi, dunque. Dipende molto anche dall'abito. Se ho la scollatura e me li faccio sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Anche una volta sono stato a una festa e li avevo tutti giù fino a per terra. E poi invece mi sono accorto, faccio la riga in mezzo e due scignon qui.
2: Là in mezzo al mar. Ci stanca minchia.
1: Senta, scusi. Scusi.
2: Là in mezzo al mar.
1: Senta,
2: ci
1: sia gentile,
2: fumano, là in mezzo
1: non
2: al
1: se la
2: mar.
1: Prenda così. Perché deve essere così? Con delle persone non riesco a vedere. Senta, scusi, non si vede un tubo da qui.
2: Porti i capelli bella bionda.
1: Ah, guardi, dunque. Al martedì venerdì faccio lo shampoo.
2: Come l'onda.
1: Poi mi faccio un'esplicazione schiarente. E poi mi faccio un sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Mi faccio come un motivo che si riprende. Con le mesh
2: là in mezzo al mar ci stanca minchia fumano.
1: Guardi,
2: là in mezzo
1: senta,
2: al mar
1: scusi, sia
2: ci stanca minchia fumano.
1: Non vorrei che fosse successa una disgrazia.
2: Ci stanca minchia
1: senta,
2: fumano.
1: Sia gentile, mi faccia vedere. Si dispiacerebbe.
2: Ma come porti i capelli?
1: Guardi, i miei capelli li porto
2: li
1: come voglio. E lei non è una persona
2: tu
1: che è in grado. Guardi che adesso parte un pugno,
2: Tu li porti
1: guardi che parte un pugno.
2: Onda.
1: Guardi che questo non è un pugno. Questo è un tram. Questa è una prolunga umana. Che se colpisce ammazza, ha capito? Non mi faccio a fare delle figure con delle persone.
3: Radio Dora, quella che innamora.

0: Sono le 4 in punto.
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: Questa è Radio Do.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, cielo nuvoloso, molto nuvoloso su tutto il Piemonte, deboli rovesci sparsi a ridosso delle vallate alpine estesi fino agli sbocchi vallivi e primi tratti di pianura nel corso del pomeriggio, temperature minime in aumento, massime in diminuzione. L'omicidio di Via Gulli a Torino si scava nei cellulari degli arrestati. Venerdì l'autopsia sulla vittima 39enne chiarirà le cause del decesso e quando è stato ucciso. Si cerca di ricostruire le ore che hanno preceduto la morte di Fabio Colapietro, trovato smembrato nell'appartamento di Borgo Vittoria. Si cerca anche nel suo smartphone. Resta in carcere Camilla D'Alessandra, accusata di aver investito un bimbo di 5 anni a Torino, convalidato il fermo della 24enne. Secondo la difesa sarebbe però un incidente dopo il litigio con il compagno, l'episodio a Torino nel quartiere San Donato. Sciopero e presidio di InnovaWay NBT, vogliamo lavoro e stabilizzazioni, protesta dei dipendenti dell'indotto bancario sotto il grattacielo d'Intesa San Paolo a Torino. Cuneo ospiterà l'incontro internazionale della rete delle città Michelin dal 6 al 9 ottobre, oltre 120 partecipanti in rappresentanza di 15 città e 12 paesi. In chiusura parliamo di montagna. Le professioni della montagna soffrono i cambiamenti climatici. Presentato uno studio, l'indagine Professioni di montagna e cambiamenti climatici, percezione, impatti e aspettative, curata da Cosimo Finzi di Asta Ricerca e condotta su un campione di 821 operatori piemontesi. E con questo è tutto. Grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, divani
0: Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Controllato pressione pneumatici?
0: Fatto.
3: Carburante e livello olio?
0: Fatto.
3: Regolato specchietto e sedile?
0: Fatto.
3: E hai verificato la scadenza della revisione?
0: No!
4: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro Revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione interessa ancora le regioni alpine in questo inizio di settimana, mentre da ovest una depressione atlantica tenderà ad avanzare verso le Alpi occidentali. Il fronte ad essa collegato tenderà tuttavia a indebolirsi e dissolversi nel corso del suo avanzamento, determinando prevalentemente nuvolosità irregolare e solo scarsi fenomeni. A parte annuvolamenti a tratti estesi, il tempo si manterrà pertanto in gran parte asciutto, soprattutto sulle pianure. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso sui settori orientali del Piemonte, in particolare tra Astigiano, Alessandrino, Vercellese e Novarese. Irregolarmente nuvoloso o nuvoloso su Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta, Piellese, Valsesia e Verbano, con limitate aperture in giornata, soprattutto sulle zone di pianura. In serata schiarite in generale estensione, mentre annuvolamenti più estesi persisteranno sui settori montani e sulla Valle d'Aosta. Precipitazioni con locali piogge a carattere sparso nel corso della giornata sui settori montani del Cuneese, del Torinese e della Valle d'Aosta. In esaurimento in serata, con residui fenomeni sui settori montani valdostani e del Canavese. Quota neve sui 3.300-3.500 metri. Temperature minime stazionarie sugli 11-15 gradi, massime in lieve calo sui 17-21 gradi. Per la giornata di domani, cielo parzialmente nuvoloso su pianure e colline con locali addensamenti più compatti al primo mattino e tendenza maggiori schiarite nel corso della giornata. Sui settori montani e sulla Valle d'Aosta parzialmente o irregolarmente nuvoloso con annuvolamenti più compatti soprattutto lungo pendii e cime e maggiori aperture nel fondovalle. Precipitazioni con piovaschi e rovesci a carattere sparso tra il pomeriggio e la prima serata all'interno delle valli del Cuneese e del Torinese della Valle d'Aosta e sull'Alta Valsesia. Quota neve sui 3.200-3.400 metri. Temperature minime in lieve calo sugli 11-14 gradi, massime in lieve aumento sui 19-23 gradi.
0: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Radio.
6: Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 37 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Facciamo sparire la sclerosi multipla. Il 2, 3 e 4 ottobre la mela di AISM torna nelle piazze di Almesia, Avigliana, Alpignano, Giaveno, Reano. A cura dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, gruppo operativo Avigliana, Valle Susa e Sangone, Mario Mattioli. Sabato 3 ottobre i volontari saranno presenti a Bussoleno e San Giorgio. Per trovare la piazza più vicina, visitare il sito www.aism.it/mela. Questo weekend scendi in piazza anche tu. Con un sacchetto di mele AISM sostieni la ricerca scientifica. Progetto del Valsosa Film Fest, 30 anni di presenza sul territorio, mostra fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori della Valle di Susa, presso la Biblioteca Comunale in via Roma 1 a Condove, venerdì 2 ottobre dalle ore 18, inaugurazione. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History a cura dell'Associazione Arteco sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Fino a ottobre l'Associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. A Bussoleno, domenica 4 ottobre, mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico, in via Walter Fontani, piazza Cavour, mercatino delle Pulci e Obisti. Il Valsosa Film Fest presenta Valsosa Film Fest for Palestine. Domenica 4 e lunedì 5 ottobre ad Almesia al Cinema Magnetto, proiezione di NASA. Informazioni dettagliate su www.teatromagnetto.it. Ad Avigliana saranno il cibo e l'importanza dell'alimentazione a base vegetale il tema del prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile A Vegana, che si terrà al Parco Alveare Verde domenica 4 ottobre con attività diffuse già venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Talk, ospiti, street food plant-based, docufilm, spettacoli, musica dal vivo, stand espositori, area bimbi e workshop, presentazione libri. Informazioni dettagliate su www.aviglianotizie.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale sull'archeologia della Valle di Susa, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Il museo è visitabile fino a domenica 4 ottobre, da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni 351 307 8654. A Reano, domenica 4 ottobre, in piazza Donatori e al parco, Ciappapuer in piazza più Sagra Cinghiale, mercatino Pulci locale su piazzale Donatori. A Buttigliera Alta, domenica 4 ottobre, Pompieropoli e Soccorsopoli 8 Memoria Bruno Pellissero, a cura del comune di Buttigliera Alta, Fidas e Croce Rossa Villardora. A Sant'Ambrogio, prima edizione Fiera della Canapa, domenica 4 ottobre, nel centro storico dalle 9 alle 18. A Susa, Augusto alla Porta di Susa, festival storico rievocativo a cura di Ars di Micandi. Presso il castello di Adelaide, sabato 3 ottobre alle ore 17, conferenza Una giornata al Colosseo di Gianni Oliva, festival Radici, Circolo dei Lettori di Torino. A seguire, dimostrazioni gladiatorie. Domenica 4 ottobre alle ore 10, presentazione dell'evento al castello di Adelaide. Alle ore 11, visite guidate ai siti archeologici. Alle ore 12, didattica, teatralizzazioni e corteo presso l'Arco di Augusto. Alle ore 15, spettacolo gladiatorio presso l'Anfiteatro Romano. L'ingresso è gratuito. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il 22° cantabile ottobrino, sabato 3 ottobre alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Bussoleno con ingresso libero. Parteciperà il coro Delfum. Domenica 4 ottobre alle ore 11 il coro canterà durante la Santa Messa alla chiesa di San Francesco di Susa. Ad Ulx, 532esima Fiera Franca, Fiera del Gran Escarton, il 2, 3, 4 ottobre. Per ulteriori dettagli, 0122 83 1102. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 2 ottobre, Verity. Sabato 3 ottobre, Nazza, Verity, Digger. Domenica 4 ottobre, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Digger, Verity. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 996 33. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola, sede di lavoro con dove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotte al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.

0: Sono le 7 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate ai fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Attimi di paura ieri al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un 15enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona, disoccupato. È ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Interrogato dal PM, l'indagato è stato sottoposto agli arresti presso una struttura sanitaria in attesa di udienza di convalida. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione dell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Lo sport: Diana Bianchedi ha annunciato che lascia l'incarico da capodelegazione della Nazionale conferito lo scorso agosto. A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa, rassegno le mie dimissioni da capodelegazione della Nazionale, il comunicato sul sito della FIGC. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
5: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotte al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
6: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
1: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
7: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui. In via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
1: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
8: Buon mattino carissimi amici, buon primo di ottobre, comincia la sveglia.

E allora buongiorno, arriva un nuovo mese, quello di ottobre, che accogliamo oggi con il suo primo giorno e facciamo tanti auguri di buon compleanno e buon onomastico a chi li festeggia proprio in questo primo giorno del mese. Oggi Santa Teresa di Gesù Bambino, San Bavone di Gand. Proprio oggi, 1930, nasce a Lille, nel nord della Francia, in patria ancora oggi ricordato come uno dei più amati attori del secolo scorso. Altrettanto in Italia, dove ha recitato in numerosi film rimasti nella memoria di tante persone, Philippe Noiret. Nel 1974 invece, nato a Milano, noto al pubblico come conduttore televisivo e speaker radiofonico, Daniele Bossari. Nel 1954 invece, conduttrice televisiva di quarantennale esperienza, volto storico dell'intrattenimento serale della RAI, consacrata da trasmissioni come Scommettiamo che e Ballando con le stelle. Parliamo di Milly Carlucci.

E oggi si celebra anche San Remigio e proprio a proposito di questo andiamo al 1976. Per l'ultimo anno l'inizio delle lezioni scolastiche italiane coincide con la data del 1 ottobre e per l'ultima volta i bambini al primo giorno di scuola in prima elementare vengono chiamati remigini, proprio in omaggio a San Remigio che viene ricordato oggi.

Ed è anche il momento di ricordarvi, come faccio ogni mattina, i nostri contatti, perché magari volete ascoltare la vostra canzone preferita, volete, come dire, tirarvi magari un po' su perché la giornata non è iniziata proprio al meglio, o volete salutare qualcuno, mandare un pensiero, un augurio, e allora chiamateci 0122 640 446 o scriveteci 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi. Rodune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione. Vivi la festa. Vivi la Fiera Franca.
6: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Mark Up per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo.

0: Il tuo autunno parte da qui.
1: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.

Ed era il 1976, andavi in onda il primo episodio di Candy Candy. In una notte di neve davanti alla porta dell'orfanotrofio religioso Casa Pony vengono abbandonati due neonati cui Suor Maria e Miss Pony danno i nomi di Candy e Annie. Si apre così la prima stagione di Candy Candy, questo cartone animato prodotto dalla Toei Animation e ispirato al manga creato da Yumiko Igarashi. Quest'ultimo a sua volta è stato tratto dal romanzo di Kyoto Mizuki, che aveva poi collaborato alla versione manga. 115 gli episodi che raccontano le vicende della piccola orfana Candy, arrivando poi fino agli anni della sua maturità. In Italia arriva nel marzo del 1980 sulle frequenze delle TV locali e il suo successo è immediato, grazie anche alla celebre sigla cantata dai Rockin' Horse. Al personaggio sarà ispirata anche una linea di giocattoli e di altri gadget. Dalla fine degli anni 90, nonostante le forti richieste da parte del pubblico di riproporre la serie, Candy Candy non sarà ritrasmessa per diversi anni a causa di un lungo contenzioso legale sul copyright che vedrà contrapposte le due autrici, Igarashi e Mizuki.

0: Sant'Ambrogio arriva i Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del Comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti i produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo e Abbadia di Stura verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

E andiamo indietro ancora nel tempo un momento. 1980, la EMI italiana stampa Patriots, il decimo album del cantautore Franco Battiato. Scritto e arrangiato con Giusto Pio, contiene 7 nuove canzoni, tra cui figurano A Patriots to Arms e Prospettiva Nevsky, destinata a diventare alcuni dei suoi brani più noti. L'album entrerà in commercio nelle settimane successive, il 10 o il 17 di ottobre.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 settembre, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti.
1: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere riunitesi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid, che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
2: L'esecuzione della pena capitale nei confronti di Krista Pike in Tennessee è fallita e la condannata è stata portata in ospedale per ricevere le cure, lo rendono noto i suoi avvocati. In una nota ufficiale i legali segnalano la difficoltà di accesso alle vene e l'assenza di assistenza medica di emergenza. Anche alcuni testimoni avevano riferito dell'episodio, spiegando che Krista Pike continuava a respirare anche dopo l'iniezione letale. La Corte Suprema aveva dato luce verde all'esecuzione dopo che un tribunale federale aveva ordinato di sospendere in extremis l'iniezione letale.
1: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero.
2: Dopo le decisioni assunte da ENP e Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la Presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.
1: Con un post su Instagram, Cristiano Ronaldo ha confermato di aver reciso il cordone ombelicale che da 24 anni lo teneva legato alla maglia del Portogallo. Al momento giusto dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la nazionale a cui mi sono sempre dedicato. Ora è il momento di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra senza eccezioni, ha detto. Dopo la panchina con la Norvegia, una volta capito di essere destinato a rimanere seduto anche domani sera contro la Danimarca, il fuoriclasse portoghese ha deciso di darci un taglio e lasciare il ritiro.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
4: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
5: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Riceva da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
4: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
6: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
7: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistenza che ti mette in movimento.
8: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo Bi, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.

1982, legato a questo artista che abbiamo appena ascoltato, perché esce il primo CD musicale con l'album di Billy Joel 52nd Street e viene inventato anche il primo lettore di compact disc lanciato dalla Sony. Dicevo, per quanto riguarda il CD, proprio questo album il primo della storia ad arrivare nei negozi di musica. CD è l'acronimo di compact disc, nuovo formato di supporto musicale sviluppato nell'ambito di un progetto comune tra Philips e Sony. La paternità dell'invenzione attribuita a Norio Oga, presidente della Sony dall'82 al 95, incaricato di presiedere il team che doveva lavorare al disco ottico. Terminato nel 1979, il CD era stato presentato ufficialmente nel 1980, inciso con la celebre Nona Sinfonia di Beethoven. Nato dall'esigenza di aumentare la capacità di memoria del supporto musicale classico, 10 volte superiore rispetto al vecchio LP, e di eliminare anche distorsioni e rumori di fondo, il compact disc rivoluziona radicalmente la discografia e le modalità di fruizione della musica.

E andiamo allora allo scopo di oggi. Ariete, ottobre comincia con tanta voglia di rimetterti in movimento. Oggi avrai mille idee, ma sarà importante scegliere dove concentrare le tue forze. In amore qualcuno potrebbe aspettare un tuo accenno. Non avere paura, agisci. Taro, all'inizio di ottobre ti invita a rallentare e ad ascoltare quello che senti. Una situazione che sembrava ferma potrebbe finalmente sbloccarsi grazie a una conversazione sincera. In amore un gesto potrebbe riavvicinarti a qualcuno. Gemelli, per te ottobre inizia l'insegna delle connessioni che stimoleranno la tua curiosità e potrebbero portarti una proposta interessante. In amore cielo che favorisce flirt e nuove conoscenze. Cancro, questa giornata ti invita a fare ordine, una decisione che continui a rimandare potrebbe finalmente trovare una risposta. In amore, piccole attenzioni importanti, mentre sul lavoro sarà il momento di riconoscere il tuo valore. Leone, avrai un fascino particolare e potresti attirare l'attenzione senza nemmeno cercarla. Un complimento o un incontro inaspettato potrebbero rendere la giornata più interessante. Vergine, hai già programmato mentalmente il mese, ma oggi qualcosa potrebbe costringerti a cambiare programma. Lasciare spazio all'imprevisto potrebbe rivelarsi piacevole. In amore, prova ad analizzare molto meno. Il tempo di una canzone con Enegramaro e poi torniamo con l'oroscopo.

0: Ritorniamo ai nostri segni bilancio. Ottobre parte chiedendoti di ritrovare un po' di equilibrio. Una questione rimasta sospesa potrebbe finalmente arrivare a una conclusione. In amore potrebbe esserci un riavvicinamento che non ti aspettavi. Scorpione, la tua intuizione oggi sarà particolarmente forte. Se qualcosa non ti convince, prenditi il tempo per osservare meglio prima di agire. In amore la giornata promette emozioni intense e qualche scintilla. Sagittario, la tua mente è già proiettata verso il futuro e ottobre alimenta la voglia di novità. Prima però dovrai sistemare una piccola questione lasciata in sospeso. In amore c'è bisogno di sentirsi liberi. Capricorno, oggi qualcuno potrebbe finalmente riconoscere uno sforzo o un risultato ottenuto con fatica. Non minimizzare ciò che hai fatto, hai più motivi di soddisfazione di quanto pensi. Acquario, il primo giorno di ottobre potrebbe riservarti una sorpresa, un incontro casuale potrebbe aprire una possibilità interessante. In amore lasciati sorprendere da chi ti è più vicino. Pesci, ottobre comincia con una sensibilità particolarmente accentuata, ma cerca di non trasformare ogni sensazione in una preoccupazione. In amore lasciati guidare dalla sincerità, mentre sul lavoro la creatività ti darà una marcia in più. Adesso è il momento di muoversi in Piemonte, la sveglia torna con voi più tardi. Vi aspetto, a dopo, restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliere verso Piacenza. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Chivasso e Settimo verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
4: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
5: Giovedì pazzo!
4: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
6: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
4: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti

0: dove va buttato?
1: Facile, nel contenitore della plastica.
0: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
1: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
0: Esatto.
2: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Sono le 8 e 37 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, cielo nuvoloso, molto nuvoloso su tutto il Piemonte, deboli rovesci sparsi a ridosso delle vallate alpine estesi fino agli sbocchi vallivi e primi tratti di pianura nel corso del pomeriggio, temperature minime in aumento, massime in diminuzione. L'omicidio di Via Gulli a Torino si scava nei cellulari degli arrestati. Venerdì l'autopsia sulla vittima 39enne chiarirà le cause del decesso e quando è stato ucciso. Si cerca di ricostruire le ore che hanno preceduto la morte di Fabio Colapietro, trovato smembrato nell'appartamento di Borgo Vittoria. Si cerca anche nel suo smartphone. Resta in carcere Camilla D'Alessandra, accusata di aver investito un bimbo di 5 anni a Torino, convalidato il fermo della 24enne. Secondo la difesa sarebbe però un incidente dopo il litigio con il compagno, l'episodio a Torino nel quartiere San Donato. Sciopero e presidio di InnovaWay NBT, vogliamo lavoro e stabilizzazioni, protesta dei dipendenti dell'indotto bancario sotto il grattacielo d'Intesa San Paolo a Torino. Cuneo ospiterà l'incontro internazionale della rete delle città Michelin dal 6 al 9 ottobre, oltre 120 partecipanti in rappresentanza di 15 città e 12 paesi. In chiusura parliamo di montagna. Le professioni della montagna soffrono i cambiamenti climatici. Presentato uno studio, l'indagine Professioni di montagna e cambiamenti climatici, percezione, impatti e aspettative, curata da Cosimo Finzi di Asta Ricerca e condotta su un campione di 821 operatori piemontesi. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
2: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334-9184-922.
4: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
5: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
6: Ehi, quanta fretta, dove corri?
7: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
6: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
7: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
6: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
7: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

riprendere, pronti anche a ricevere le vostre chiamate, i vostri messaggini. 0122 640 446 è il numero da chiamare. Per scriverci invece è pronto il nostro numero WhatsApp 351 851 6633.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La situazione di disordini nel carcere di Pisa si è risolta senza l'uso della forza questa mattina intorno alle 6:30. Non ci sono stati feriti. La protesta era iniziata nella serata di ieri intorno alle 18, quando alcuni detenuti di un reparto della casa circondariale di Pisa avevano preso possesso degli ambienti, impedendo accesso alla polizia penitenziaria. Per ostacolare l'ingresso degli agenti sarebbero state realizzate anche barricate e versato olio, rendendo i percorsi scivolosi e creando inoltre un potenziale rischio di incendio.
1: Israele ha temuto un altro 11 settembre, questa volta a Tel Aviv, dopo che un volo Fly Dubai, diretto da Dubai a Tel Aviv, è stato costretto a interrompere la rotta per il copilota che ha aggredito il comandante, tentando, secondo le prime ricostruzioni, di far schiantare l'aereo. Un passeggero eroe è stato accolto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ne ha lodato il coraggio, mentre il ministro della difesa di Tel Aviv ha parlato di tentativo di attacco jihadista.
2: Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio Ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui Teheran ha avuto un ruolo nella vicenda.
1: Krista Pike è sopravvissuta a due dosi letali di pentobarbital durante il tentativo di esecuzione in Tennessee. La cinquantenne, condannata a morte per omicidio, è stata poi trasferita in un ospedale nelle vicinanze. Lo riferiscono i giornalisti che hanno assistito alla procedura. Le sue attuali condizioni di salute non sono state rese note. Dopo il tentativo fallito, gli avvocati di Pike hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione.
2: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere riunitosi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid, che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
1: Lo sport e il tennis. Buona la prima per Luciano D'Arco. L'italo-argentino è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo grazie alla vittoria contro Casper Ruud per 7-6-6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Nel calcio, Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League contro la Danimarca. Le motivazioni, ha detto, le spiegherà in seguito. Intanto domani l'Italia torna in campo in Nations League contro la Francia, lo farà senza la capo delegazione Diana Bianchedi, che ha lasciato l'incarico dopo le dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce Spa, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
7: Ma rispetti i limiti di velocità!
8: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
9: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
10: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
11: A Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio domenica 4 ottobre alla prima edizione del Canapa Day.

quanti hanno avuto la fortuna di avvicinarlo. Pantaloncini, felpone colorato, Adam ha catapultato i torinesi nel suo fantastico universo cinematografico, entrato ormai nell'immaginario collettivo. Attore, comico, produttore cinematografico, musicista statunitense, è stato lanciato dal Saturday Night Live in TV negli anni 90, per poi diventare campione di incassi con molti film di cui è stato protagonista. Mi viene in mente 50 volte il primo bacio, Cambia la tua vita con un click, Mia moglie per finta, e per i suoi ruoli in film d'autore come Ubriaco d'amore e Diamanti grezzi. Il progetto, gestito dalla Panorama Films, verrà realizzato tra Stati Uniti, Francia e Italia, e nel nostro paese si sono appena concluse la scorsa settimana le lunghe giornate di set in Valle d'Aosta. Il film, contrariamente ai primi capitoli, non pare destinato al grande schermo, ma verrà realizzato direttamente per la piattaforma di streaming Netflix, portando i panorami piemontesi in circa 190 paesi del mondo.

E un saluto va anche a Johnny, che vuole dedicare la prossima canzone a tutte le persone di Radio Dora, a tutti gli ascoltatori, a tutta la family, augurandoci anche una buona giornata e un buon lavoro. Grazie Johnny, anche a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione città. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Chivasso e Settimo verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

cresciuto con Corto Maltese, ha studiato storia all'università, ha fatto la tesi sulle esplorazioni e i grandi viaggi dei mercanti veneziani del Cinquecento. In più, essendo lui stesso veneziano, è naturale che oltre ai viaggi la città della Laguna sia stata al centro della sua ricerca artistica, una città che Campigotto ha fotografato soprattutto di notte in bianco e nero con un approccio, dice lui stesso, un po' ottocentesco, antico e lentissimo, per dare un taglio un po' diverso alle immagini. Dopo i progetti su Venezia, Roma, Napoli, Londra, New York, Chicago, il Marocco, Cile, India, Patagonia, Isola di Pasqua, Islanda, Cina, Yemen, Iran e Lapponia, qualche anno fa è giunta la committenza di Intesa San Paolo per l'Europa e così durante molti mesi con migliaia di chilometri percorsi Luca Campigotto ha fotografato il vecchio continente. Wandering Europe è il titolo della mostra che si apre proprio oggi alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo, dove con la curatela di Walter Guadagnini rimarrà visibile fino al 7 febbraio 2027. Una mostra, quella allestita nelle sale di Piazza San Carlo, che scrive un nuovo capitolo della rassegna La Grande Fotografia Italiana. Oltre 80 fotografie, in larga parte realizzate appositamente per questo progetto, accompagnano il pubblico in una sorta di grand tour che va dalla Turchia, Armenia e Georgia fino alle coste atlantiche del Portogallo e della Francia, dalle distese artiche delle isole Svalbard fino a Lampedusa e alle pendici dell'Etna. Scenari naturali, luoghi antropizzati disegnano la geografia del vecchio continente, al tempo stesso ne raccontano anche la storia. Ne sono un esempio l'immagine del murale di Sarajevo in cui è raffigurato un uomo nell'atto di sparare o i resti del tempio di Pergamo in Turchia. Più che una geografia, spiegano gli organizzatori, quella proposta da Campigotto è una riflessione sull'identità europea, sulla sua continua evoluzione e sulla capacità dei luoghi di custodire contemporaneamente memoria e cambiamento. Questo lavoro si inserisce in un più ampio programma di esplorazione dell'Europa che proseguirà poi tra poche settimane con la mostra di Anastasia Samoilova. Al contrario, a corollario della mostra, anche tutto un programma di incontri e di approfondimenti nell'ambito del public program Inside, inaugurati ieri dallo stesso Campigotto in dialogo con Walter Guadagnini e Roberto Koch.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 9:34.
2: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Le regioni del nord-ovest si trovano sul bordo di una struttura depressionaria estesa dal nord Atlantico alla penisola iberica e alla Francia. Correnti umide sud-occidentali favoriscono nuvolosità irregolare, ma con scarse precipitazioni, mentre fenomeni molto intensi e localmente eccezionali interesseranno il sud della Francia. Nei prossimi giorni il tempo resterà pertanto irregolarmente nuvoloso o a tratti nuvoloso, con qualche pioggia soprattutto in questi giorni in gran parte sui settori alpini occidentali. In seguito, l'influenza dell'area depressionaria tenderà ad attenuarsi e gli annuvolamenti a diradarsi, soprattutto su pianure e colline. Sui settori alpini permarrà invece una massa d'aria più umida associata ad annuvolamenti più compatti nelle ore pomeridiane e a qualche piovasco o rovescio a carattere sparso. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino in gran parte nuvoloso con qualche schiarita soprattutto sul basso Piemonte tra Alto Monferrato e Appennino. In giornata ancora in gran parte nuvoloso sulle vallate alpine e sulla Valle d'Aosta e irregolarmente nuvoloso su pianure e colline con nubi nel complesso più compatte tra Cuneese, Torinese, Valsesi e zona del Lago Maggiore. In serata maggiori schiarite sui settori orientali del Piemonte. Precipitazioni al mattino con deboli piogge a carattere sparso all'interno delle valli del Cuneese e del Torinese sulla Valle d'Aosta occidentale, in lieve accentuazione ed estensione tra pomeriggio e sera. Verso sera qualche piovasco o pioggia leggera a carattere sparso potrà estendersi fin verso la pianura tra Cuneese, Torinese, Biellese, Valsesi e Verbano e la Valle d'Aosta orientale. Quota neve sui 3200-3400 metri. Temperature minime stazionarie sui 12-16 gradi, massime in calo sui 15-21 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino irregolarmente nuvoloso con nubi più estese sui settori montani e sulla Valle d'Aosta e tendenza a condizioni in parte soleggiate sui fondovalle, pianure e colline. In giornata annuvolamenti più compatti persisteranno sui settori montani del Cuneese e del Torinese sulla zona del Lago Maggiore. Parzialmente nuvoloso sulla Valle d'Aosta e altrove, tra Astigiano, Alessandrino, Vercellese, Novarese e Biellese. Precipitazioni nella notte con residui locali piovaschi sulle vallate più settentrionali tra Valle d'Aosta ed Ossola, in esaurimento. Mattinata in gran parte asciutta, nel pomeriggio piovaschi sparsi e locali rovesci lungo le vallate alpine, in particolare all'interno delle valli cuneesi, sulle alte valli Chisone e Susa, sulle valli di Lanzo, sul Canavese e sulla Valle d'Aosta occidentale. Quota neve sui 3200-3400 metri. Temperature minime in lieve calo sui 12-16 gradi, massime in lieve aumento sui 18-22 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino con nuvolosità ancora estesa tra Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta e zona del Lago Maggiore, ma con schiarite in estensione dalle pianure e nubi più compatte e persistenti sui settori montani, in graduale diradamento sui fondovalle. Altrove più parzialmente nuvoloso nel corso della giornata, schiarite più ampie e passaggio a condizioni in gran parte soleggiate su pianure e colline, parzialmente nuvoloso sui fondovalle con nubi più compatte sui pendii e cime montane. Precipitazioni nel pomeriggio con locali piovaschi o rovesci sui settori alpini interni, specie in prossimità del confine con la Francia. Quota neve sui 3200-3300 metri. Temperature minime stazionarie in lieve calo sugli 11-15 gradi. Massime stazionarie sui 17-22 gradi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli gli appuntamenti più attesi. Rodune ciocche per le vie di Ulz, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Ulz, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
5: Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Le ultime dal settimanale La Valsusa!
6: La Valsusa, ogni giovedì in edicola. Il settimanale della Valsusa e Valsangone.
1: E siamo pronti come ogni giovedì, una nuova anticipazione sull'uscita della Valsusa in edicola. In studio con noi Giorgio Brezzo. Ciao Giorgio.
7: Ciao Chiara, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te. Eccoci. Siamo pronti, che cosa ci anticipi oggi?
7: Allora, il numero di questa settimana è uscito ovviamente stamattina, è aperto dalla notizia della festa di San Michele che si è tenuta alla Sacra questa settimana, e quindi è intervenuto il Cardinale Repole. È stata così celebrata la festa della polizia, quindi il simbolo del Piemonte ha ospitato questa celebrazione. E poi siamo tornati sul tema di cui si discute sempre, cioè i cantieri del TAV che dovrebbero aprirsi in primavera 2027. Quindi abbiamo sentito anche degli imprenditori, anzi un'imprenditrice, Franca Iannon, che ha parlato appunto dell'impatto che loro dovranno affrontare grazie a l'apertura di questi cantieri. E poi questo fine settimana c'è la marcia No TAV da Sant'Ambrogio alla Vigliana, e c'è anche un report con un'intervista a Mino Giachino, che è il promotore della marcia invece Sì TAV, che si è svolta a Torino domenica scorsa. Abbiamo poi parlato di un tema molto importante soprattutto per le famiglie, e per quello dei rincari, il caro vita. Quindi chi ha 4 figli e magari un quinto in arrivo sfida i rincari, appunto, per quanto riguarda una famiglia. Abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato dei prezzi che sono in aumento da anni su carne, pesce e le attrezzature, e poi naturalmente anche autotrasporti, quindi il costo dei carburanti, che è sempre più preoccupante. Quindi abbiamo fatto un po' il punto della situazione di questo importante tema che tocca veramente un po' le tasche di tutti e soprattutto le famiglie. Il resoconto della grande apertura che c'è stata al Castello di Susa, con 7 nuove sale espositive e poi la prima visita guidata, insomma molto importante, davvero un rilancio molto forte della proposta culturale e turistica della città di Adelaide. E intanto abbiamo anche fatto un incontro bello questa settimana con Bruna Menone, che coltiva ancora la sua vigna a San Giuliano, e lei ha 85 anni ed è sempre più attiva. La Maison Franco-Italienne, naturalmente in Alta Valle, stiamo parlando di un punto di riferimento per il turismo internazionale. Milena Falco ce ne ha parlato ovviamente di questo tema che tocca molto tra Ulx e Moncenisio, e poi il punto su quella che si sta propinquando, e cioè la 532esima Fiera Franca di Ulx e del Grande Scarton. Naturalmente un appuntamento che a ottobre si rinnova ogni anno, molto importante. E poi l'assessore regionale Bongiovanni ha visitato le strutture sportive del Colle di Sestriere, quindi anche qui è sempre legato al tema del turismo. Don Bonino, una notizia interessante: a Bussoleno il salone appunto Don Bonino sarà gestito in futuro dall'associazione Socialità in Festival, una branca del Valsusa Film Fest, che appunto potrà garantire la riapertura. Speriamo che questo possa venire presto. Naturalmente ci sono dei lavori da fare, si sta lanciando una raccolta fondi per appunto aiutare che si avvicini questa data della riapertura. È una bella notizia, naturalmente anche qui a livello culturale, a livello di socialità. C'è stata la festa del lavoro a Bussoleno, la fiera anzi, scusate, con una buona presenza, oltre 400 persone hanno partecipato. E c'è stato anche il saluto alla preside dell'Istituto Comprensivo, Maria Chiara Doria, che purtroppo è scomparsa, la ex preside naturalmente. E poi niente, parliamo di prodotti. La patata di Novalese guarda al futuro con una nuova denominazione comunale. I prodotti in questa fase autunnale si prendono un po' la vetrina, perché ci sono tante iniziative, quindi il Meliga Day a Sant'Ambrogio, che ha avuto proprio una presenza record, 140 stand, quindi davvero molto interessante. Intanto invece la cipolla è protagonista ad Almese, anche qui una fiera tutta da vivere. E per quanto riguarda uno sconfinamento dai territori proprio così principali della nostra valle, siamo andati fino a Rivoli, dove è stata conferita la cittadinanza onoraria a un attore americano di origine ovviamente nativa, Wes Study, che appunto ha ricevuto questa onorificenza dal sindaco. Questo fine settimana da Vigliana c'è il Festival dello Sviluppo Sostenibile, 8ª edizione, e la cultura vegetale è grande protagonista. Ci sono grandi appuntamenti, ci sarà anche il nostro giornale con uno stand dove faremo degli incontri e dove si parlerà appunto di questa di ambiente e di temi collegati. Inauguriamo questa settimana una collaborazione molto importante con il Club Alpino Italiano Sezione di Bussoleno, che ci presenta una serie di interventi legati appunto alla montagna e alle sue bellezze e ricchezze. La nostra pagina poi sulle segnalazioni, con tutti gli appuntamenti che potete trovare, che quindi vi potete orientare, e poi uno speciale a cura del Cardinale su il senso delle cose che facciamo, questa lettera intitolata Io sono con voi per sempre. Direi una lettura importante a cui potete dedicare un po' di tempo. E niente, poi andiamo in Val Sangone, al Sant'Anna, i doni della solidarietà per i piccoli che sono in terapia intensiva, una bellissima iniziativa. Ci sarà il Fungo in Festa, la 45esima edizione a Giaveno, con il riconoscimento prestigioso nazionale che a questo prodotto della terra. Altre cose molto importanti: il mondo agricolo in vetrina, quindi la festa del fungo, la sagra è molto partecipata, anche questa volta sarà estremamente affollata. Dopodiché camminata enogastronomica a Giaveno, Turnasi record, 750 persone a spasso Trisopoli del territorio. E poi questo numero della Valsusa è pieno di interventi del Cardinale, che ricordiamo, oltre che arcivescovo di Torino, anche vescovo di Susa, e delle pagine importanti, anche che vanno a toccare un tema delicato, quello delle esequie, quindi i nuovi orientamenti per quanto riguarda l'estremo saluto. Parliamo di fine vita, ma soprattutto, senza aver paura di usare il termine, parliamo della morte e di come comportarsi quando i nostri cari ci lasciano. E quindi il Cardinale interviene su questo tema dando delle disposizioni che ognuno dovrà valutare e su cui riflettere. Le pagine dedicate alla Chiesa, questa settimana c'è da leggere finché si vuole, perché grazie agli interventi del Cardinale i temi sono davvero approfonditi al 100%. Dopodiché chiudiamo con lo sport. I nostri atleti che si sono distinti nelle corse, quindi atletica, ciclismo, ma anche motori, con una bella affermazione di alcuni centauri delle valli al Trofeo delle Nazioni di Trial che si è tenuto in Spagna. E naturalmente poi pallavolo, calcio e anche altri sport. E quindi direi che questo per questa settimana è un po' un piccolo riassunto di quello che potete trovare, naturalmente troverete molto di più, ma io vi ho elencato alcune cose.
8: Invitiamo tutti ad andare in edicola e a sfogliare appunto la Valsusa.
7: Certo.
8: Giorgio, noi ci diamo appuntamento alla prossima uscita.
7: Certo, con molto piacere, ci sentiamo presto, un abbraccio a tutti. Ciao Chiara,
8: ciao Giorgio.
7: Ciao.

0: Sonia, ben arrivata.
1: Eccoci, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, è arrivato ottobre con la pioggia, mannaggia.
1: Meno male.
0: Un po' ci voleva però, sì. Dai, un po' di autunno deve cominciare ad arrivare, se no non entriamo nel mood.
1: Mamma mia, no, va benissimo così.
0: Sonia, ti lascio al collage. Buon collage a tutti, buon giovedì e io torno domani mattina.
1: Perfetto.
0: Con la sveglia.
1: Okay.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Perso Giacomo Raspadori e smaltito il prezioso successo sulla Turchia, in casa Italia è tempo di focalizzarsi sul prossimo impegno contro la Francia in programma domani. Davanti a Blues di Zidane tornerà sicuramente dall'inizio Moise Kean. In Francia voleranno solamente 23 azzurri sui 32 a disposizione, quindi il CT Mancini ne lascerà diversi ad allenarsi a Coverciano, con Barella che dovrebbe rivedersi dal primo minuto al pari di Mancini e Calafiori. Intanto Diana Bianchedi si è dimessa da capo delegazione della Nazionale. L'ex scrimitrice, dopo le polemiche sorte in seguito alla sua nomina, ha comunicato la sua rinuncia dell'incarico con una lettera pubblicata sul sito della FIGC. Cristiano Ronaldo ha lasciato la nazionale portoghese dopo aver rotto col CT Jorge Jesus. Il mal di pancia di CR7 era già nell'aria da ore e poi è arrivata la conferma dal suo account Instagram. Dopo la panchina con la Norvegia, una volta capito di essere destinato a rimanere seduto anche contro la Danimarca, il fuoriclasse portoghese ha deciso di darci un taglio e lasciare il ritiro. Una scelta che ha scatenato un terremoto nel ritiro dei Lusitani e che Cristiano ha spiegato con un post sui suoi canali social, ammettendo che al momento giusto dirà tutto. Il tennis, buona la prima per Luciano Darderi, l'italo-argentino è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo, grazie alla vittoria contro Casper Ruud, testa di serie numero 6 per 7-6-6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Una buona prestazione da parte di Darderi, che sfruttando anche le condizioni fisiche non al top di Ruud, dopo aver vinto al tie-break il primo set ha dominato il secondo. Per il numero 19 al mondo arriva la 36esima vittoria del 2026. Il basket esordio da sogno per la massima Roma, che domina contro il Cluj nella sua prima partita della storia in Eurocup. I padroni di casa mandano 5 giocatori in doppia cifra, guidati dai 16 di Matt Ryan, per il primo successo del nuovo club della capitale. Sconfitta onorevole invece per BC Roma, che al suo debutto assoluto in Europa viene battuta solo nel finale da una delle favorite come il Başakşehir Şehir di coach Sasha Georgievic. A 20 anni di distanza dall'ultima gara europea, Napoli festeggia invece il ritorno sul palcoscenico continentale con una grande vittoria, battendo i campioni in carica di Burg. Niente da fare per Tortona, battuta da Riga. Ciclismo, quella di sabato al Giro dell'Emilia sarà l'ultima corsa di Nairo Quintana. Il corridore colombiano ha annunciato l'addio alle corse a 36 anni. Il 6 ottobre 2012, vincendo in cima la salita di San Luca a Bologna, Quintana scrisse uno dei primi capitoli della sua carriera che lo avrebbe portato a diventare uno degli scalatori più forti del ciclismo mondiale. Nel 2014 conquistò il Giro d'Italia, diventando il primo colombiano e il primo sudamericano a vincere la Corsa Rosa. 2 anni più tardi vince anche la Vuelta, arrivando davanti a Chris Froome. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotte al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
1: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in via Regina Elena 41 a Giaveno.
6: Ma siamo pazzi?
7: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
6: Giovedì pazzo!
7: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
8: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
7: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche

Buongiorno family, come va? Tutto bene? Allora, siamo arrivati al primo di ottobre, abbiamo ormai scollinato, siamo in questo nuovo mese autunnale ed oggi è giovedì, quindi abbiamo anche scollinato la settimana, ci avviciniamo al fine settimana con tantissimi eventi, insomma, poi Giorgio ne ha citati alcuni. Tra altre cose, tra poco ci sarà anche Andrea Archinà in collegamento con noi alle 11.40 per parlarne di una cosa molto bella che accadrà appunto ad Avigliana. Allora, ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso, e poi abbiamo il 351 851 66 33. Questo è il numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, una nota vocale, come preferisci, per richiedere la canzone che vuoi ascoltare. Sonia Carella con voi per le prossime 3 ore, qui su Radio Dora, suona la musica giusta ad ogni ora.

un colpo non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti per informarvi che lungo la provinciale 36 si viaggia a senso unico alternato per lavori nei comuni di Salassa e San Ponso nella fascia oraria 8:30-17:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: Il tuo autunno parte da qui.
1: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lumelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
2: Ed eccolo qua. Ciao Claudietto, buongiorno Mr. Sonia DJ, ci scrive, ci ascoltiamo Elton John insieme a Dua Lipa, ciao by Cla, ciao carissimo, e allora dai, una bella versione remix con Elton John e la nostra Dua Lipa, sempre più brava lei.

0: Sono le 10 e 34 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Scoperta una setta pseudo-spirituale in Bassa Valsusa, in carcere un 59enne che deve rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti, violenza sessuale e truffa aggravata ai danni dello Stato, indagano i carabinieri. Investe il figlio dell'ex a Torino, resta in carcere Camilla D'Alessandra, incidente o gesto volontario, le due versioni a confronto, tentato omicidio e lesioni aggravate, le ipotesi di reato. Secondo il padre, l'obiettivo della donna era lui, ma ha finito per travolgere il bimbo. L'omicidio di Via Gulli si scava nei cellulari degli arrestati. Venerdì l'autopsia sulla vittima 39enne chiarirà le cause del decesso e quando è stato ucciso si cerca di ricostruire le ore che hanno preceduto la morte di Fabio Colapietro, trovato smembrato nell'appartamento di Borgo Vittoria. Si cerca anche nel suo smartphone. È stata aggiornata al 28 ottobre l'udienza preliminare per l'incidente ferroviario del 2023 alla stazione ferroviaria di Brandizzo, costato la vita a 5 operai, sono imputate 21 persone, più le società RFI, Sigifer e CLF. La prima sessione è stata dedicata alle richieste di costituzione di parte civile. Le professioni di montagna soffrono cambiamenti climatici, presentato uno studio, l'indagine Professioni di montagna e cambiamenti climatici, percezioni, impatti, aspettative, curata da Cosimo Finzi di Astra Ricerche, condotta su un campione di 821 operatori piemontesi. In chiusura al calcio femminile, Champions League, la Juventus supera 3-0 il BK Aachen in trasferta. È tutto, grazie per l'ascolto, parte tecnica curata da Rosario Perez.

0: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
4: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
5: Ed eccoci qua, bene, insieme a Valterino che ci manda il suo buongiorno con un cagnolino che offre una bella tazza. Non si vede il contenuto, potrebbe essere latte, caffè, tè, qualsiasi caffè americano, non lo so, perché è un tazzone super gigante con un donut e un croissant. Quindi ragazzi, ce n'è per tutti i gusti in questo buongiorno di Valterino. Grazie carissimo, buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare una bella canzone di Raffaella Carrà. Ah, a tuo piacere, cari saluti, una buona giornata. Allora ci ascoltiamo Pedro.

c'è anche Rodolfo, buongiorno. E voilà, dice lui, tanti saluti all'estate. Meno male. Scusate, ma veramente, cioè, avete già nostalgia, ma non ci credo, no, dai. Vabbè, lui sta scherzando ovviamente. Allora, buon primo ottobre, carissima, ma grazie anche a te. Metti una bella canzone a tuo piacere. Ok, ci ascoltiamo, intanto grazie che fai scegliere me. Ci ascoltiamo Neutral Star Collision.

0: E la nostra amica Tiziana ci chiama per fare una dedica alla Colette. Dice: beh, una bella canzone, magari allegra, è tra quelle che possono piacere a Colette, certamente. Allora ho detto: vabbè, andiamo subito ad aprire tutta la nostra cartella piena delle canzoni, appunto, di Gianni Morandi. Però ho scelto questa perché, tanto che non la facciamo passare, io la trovo super spassosa. Gianni Morandi insieme a San Giovanni, fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte.
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

con Parlare d'amore, sempre più bravo anche lui questo ragazzo, devo dire che secondo me insomma avrà una lunga carriera. Allora, abbiamo la richiesta di Daniela che dice che oggi fa fatica a carburare. Guarda Daniela, tra le altre cose oggi è la giornata internazionale del caffè, quindi sai che c'è, prendiamoci poi un caffè virtuale tu e io così in trasmissione, anche se siamo distanti, così ci svegliamo un attimo. Mi hai chiesto una canzone degli U2, io scelgo Atomic City.

0: Sono le 11:01. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
1: Dalle prime ore di oggi i carabinieri del comando provinciale di Torino stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avrebbe avvicinato persone con vulnerabilità, ospitandole all'interno di una comunità residenziale da lui gestita, dove si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
2: È rientrata intorno alle 6:30 di questa mattina la protesta scoppiata nella serata di mercoledì all'interno del carcere Don Bosco di Pisa. Un gruppo di detenuti ha preso possesso degli ambienti di un reparto, impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria anche attraverso il versamento di olio sui percorsi, rendendoli scivolosi e aumentando il rischio di incendio. Nessuno è rimasto ferito, 4 persone sono state arrestate.
1: Il primo ministro britannico Andy Burnham ha annunciato che presenterà al paese diverse opzioni sul futuro dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea in vista del vertice tra le parti previsto entro la fine dell'anno. La Brexit ha fatto più male che bene, dobbiamo ripristinare un livello più alto di crescita e prosperità per la Gran Bretagna, ha dichiarato Burnham nel suo intervento di ieri al congresso annuale del Labour.
2: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero.
1: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. L'aggiornamento dei LEA prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
5: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rudune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
6: Studi Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
7: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
6: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

Blondie, eccoci qua nella seconda parte del collage. Sonia Carella sempre in vostra compagnia, in diretta qui su Radio Dora. Sono la musica giusta ad ogni ora con la Family in ascolto ma anche attiva assolutamente, perché potete richiedere le vostre canzoni, ricordiamo appunto quelli che sono i nostri contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, poi 351 851 66 33, questo è il numero WhatsApp, potete inviare il vostro messaggio come preferite, perché no, anche un bel vocale, così magari se volete fare anche una dedica è bello che arrivi poi anche direttamente dalla vostra voce. E allora abbiamo la prima richiesta di questa di quest'ora, 11 secondi, guardate, vedi, uomo delle 11, è proprio tuo, il tuo momento, Giorgio, le tasche piene di sassi, grazie anche per il tuo messaggio, dice che c'è un proverbio, quando ottobre scroscia il tuono, tuona l'invernata sarà buona, ma secondo me quest'inverno sarà un po' caldo. Buongiorno anche a te caro collage, un carissimo saluto alla simpaticissima Sonia, buona trasmissione, un caro saluto a tutta la family, l'importante è che non piova domenica, poi mi frega niente.

0: D'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del Comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
2: Quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti da l'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: Allora è piaciuta Michela, eh? Questo momento gege. Vabbè, è piaciuto tanto anche a me, lo sapete che per la family il meglio, solo il meglio, tanta bella musica qua con la Carella sul Radio Dora. Ciao Manu. Allora, adesso vedo un attimino di cercare una bella canzone. Parliamo appunto di caffè, perché oggi è la giornata proprio internazionale del caffè. D'altronde, in un mondo che corre così veloce, stargli dietro costa fatica, per fortuna che c'è il caffè, diciamocelo, perché se no qua, allora, questo carburante, no, che ci prova a fare, cioè che ci prova a farcela, diciamo, mettiamo carburante, sai, il termine carburante a me in questo periodo della storico l'associo sempre alla benzina, mi viene male. Il carburante, sì, vabbè, quel tocchetto di energia in più da bere, questa tazzina presa magari anche al volo, che ne so, 3 minuti al banco di un caffè o perché no tra amici al bar, è sempre il caffè, come dire, protagonista un po' legante tra te, gli amici, tra te, il primo incontro, tra c'è sempre un caffè di mezzo, vero? Anche se poi il caffè non lo beviamo, ma vai a dire lo prendiamo un caffè, poi prendi magari qualcos'altro perché non so, magari può anche non piacere o non rientra nelle nostre abitudini, ma il caffè è quella roba un po' che fa appunto da legante, almeno per noi italiani è così, tant'è che qualcuno ci ha fatto anche una bella canzone, Espresso Macchiato, prendendoci un po' in giro, ma noi la prendiamo, ma noi siamo i primi italiani che ci prendiamo in giro, assolutamente, infatti l'abbiamo presa talmente bene che è arrivato secondo all'Eurovision Song Contest, perché insomma ben più che spalleggiato dall'intera Italia nonostante tutto. Quindi allora, siamo arrivati alla giornata del caffè internazionale, il 1 di ottobre, quest'anno per la prima volta porta il timbro delle Nazioni Unite. La data non è nuova, l'aveva scelta nel 2014 l'Organizzazione Internazionale del Caffè, anche detta ICO, e è la prima celebrazione ufficiale, era partita da Milano nel 2015 dentro Expo. poi il salto è di marzo, il 10, perché l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato la risoluzione con 150 voti a favore, affidando poi così alla FAO il compito di facilitare queste celebrazioni. Il tema, diciamo, guarda dietro un po' la tazzina, quindi celebrare il caffè, onorare le persone dietro la tazzina, dietro la tazza, si intende così, perché un espresso, prima di arrivare al bancone, ha fatto un giro lungo. E ora ha anche una giornata tutta sua. Ebbene sì, perché dietro poi appunto procedimento insomma della produzione del caffè c'è tutta una filiera veramente super lunghissima, importante, e quindi ragazzi miei, insomma, cerco due dati, lo sapete che a me piace dare un'immagine sempre restituendo dei dati, adesso li cerco e vediamo quanto cuba il mercato del caffè. Saldavinci, Rossetto e Caffè.

Allora, appunto, abbiamo detto che questa giornata internazionale della celebrazione del caffè avverrà oggi nella sede della FAO di Roma. Abbiamo detto che lo slogan "celebrare il caffè, onorare le persone dietro ogni tazza", perché al centro della giornata ci sono in particolare circa 25 milioni di piccoli agricoltori e le loro famiglie che ovviamente lavorano all'interno della filiera. L'obiettivo quindi è valorizzare il patrimonio di tradizioni, conoscenze e cooperazione che accompagna il caffè della coltivazione fino alla tazzina, in una fase segnata anche dalla volatilità dei mercati e dagli effetti del cambiamento climatico. Quindi la giornata, appunto, come dicevo, lanciata nel 2015, oggi ritrova insomma piena adesione e valorizzazione in questo primo di ottobre. Pensate che il mercato totale del caffè vale oltre 34 miliardi di dollari. Nel 2004 la filiera del caffè ha movimentato oltre 11 milioni di tonnellate di prodotto per un valore commerciale che ha sfiorato l'ha sfondato proprio questo tetto dei 34 milioni di dollari, perché secondo poi il report diffuso dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, la produzione mondiale conta 170 milioni di sacchi e Brasile, il Vietnam, l'Uganda, la Colombia, l'Indonesia occupano i primi 5 posti tra i produttori, ovviamente extra Unione Europea. Nel 2025 in Italia sono state prodotte 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile. Quindi il comparto conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Il consumo complessivo annuo raggiunge i 287.143 tonnellate, pari tipo a quasi 5 kg pro capite, equivalente a circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. Fate voi tante, pensate quanto caffè beviamo. Vabbè ragazzi, questo è giusto per dare due numeri li abbiamo dati, ci ascoltiamo 7000 caffè.

0: Sono le 11 e 36 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Scoperta una setta pseudo spirituale in Bassa Valsusa, in carcere un 59enne che deve rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti, violenza sessuale e truffa aggravata ai danni dello Stato. Indagano i carabinieri. Investe il figlio dell'ex a Torino, resta in carcere Camilla D'Alessandra, incidente o gesto volontario, le due versioni a confronto, tentato omicidio e lesioni aggravate, le ipotesi di reato. Secondo il padre, l'obiettivo della donna era lui, ma ha finito per travolgere il bimbo. L'omicidio di Via Gulli si scava nei cellulari degli arrestati. Venerdì l'autopsia sulla vittima 39enne chiarirà le cause del decesso e quando è stato ucciso si cerca di ricostruire le ore che hanno preceduto la morte di Fabio Colapietro, trovato smembrato nell'appartamento di Borgo Vittoria. Si cerca anche nel suo smartphone. È stata aggiornata al 28 ottobre l'udienza preliminare per l'incidente ferroviario del 2023 alla stazione ferroviaria di Brandizzo, costato la vita a 5 operai, sono imputate 21 persone, più le società RFI, Sigifer e CLF. La prima sessione è stata dedicata alle richieste di costituzione di parte civile. Le professioni di montagna soffrono cambiamenti climatici, presentato uno studio, l'indagine Professioni di montagna e cambiamenti climatici, percezioni, impatti, aspettative, curata da Cosimo Finzi di Astra Ricerche, condotta su un campione di 821 operatori piemontesi. E in chiusura al calcio femminile, Champions League, la Juventus supera 3-0 il BK Aachen in trasferta. È tutto, grazie per l'ascolto, parte tecnica curata da Rosario Perez.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
3: Ritorna alla festa grande a Riviera del Mese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Qui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lumelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

0: Ed eccoci finalmente in compagnia di Andrea Archinà, il sindaco del comune di Avigliana. Ciao Andrea, bentornato sui nostri canali qua su Radio Dora.
1: Grazie, ciao Sonia e un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Dora.
0: Era un po' che non sentivamo la tua voce qua in radio, vero? Ci sei mancato, vedi, ti abbiamo chiamato
1: anche
0: subito.
1: Anche voi vi mancate, ma diciamo che io vi ascolto e quindi insomma la mancanza è un po' minore. mi fa piacere invece che insomma ci siano anche delle belle occasioni da promuovere, per cui vale la pena tornare in radio ovviamente.
0: Ecco, tra le altre cose tu sei diventato super virale sui social, partiamo da lì perché anche questa è una bella notizia, cioè il nostro sindaco, il sindaco di Avigliana, beh, nostro nel senso perché io abito a Avigliana, quindi, ma poi voglio dire, lui è tra le altre cose anche vicepresidente dell'Unione Montana, o sbaglio, no?
1: Sì, assolutamente,
0: ecco,
1: sì.
0: Quindi insomma, ha diversi cappelli il nostro sindaco, è diventato famoso in tutta Italia, virale, perché insomma hai lanciato un'iniziativa molto bella per il 4 di ottobre che ha trovato sostegno sia sul territorio con Pacifico Banchieri, appunto per l'Unione Montana, però e anche diciamo diverse adesioni dei di alcuni commercianti che fanno somministrazione sul territorio e altri sindaci insomma che si stanno poi unendo. Cosa hai fatto? Raccontalo tu.
1: Beh, in realtà abbiamo in qualche modo lanciato questa call to action, diciamo così, adesso si usano così, si usa dire così, del 4 ottobre vegetale, in concomitanza infatti con il Festival della Sostenibilità, che è giunto ormai all'ottava edizione, che organizziamo qui ad Avigliana. Questa edizione è molto particolare perché grazie anche al tuo contributo, questo lo dobbiamo ricordare, che sei un po' diventata anche l'anima e dell'organizzazione del festival e del taglio che si è voluto dare quest'anno, insomma abbiamo deciso di trasformare Avigliana per un giorno in Avegana e quindi tradurre lo spirito del festival dello sviluppo sostenibile in una scelta di campo importante, che è quella appunto di non consumare diciamo alimenti di origine animale, e quindi rispettare diciamo nella sua essenza più vera il creato, così come in qualche modo faceva San Francesco, perché ricordiamo che il 4 ottobre da quest'anno è festa nazionale, dall'anno esatto. Prossimo, non cadendo di domenica, staremo anche a casa, quindi si interromperanno anche diversi servizi, quindi sarà proprio una festa nazionale a tutti gli aspetti, perché San Francesco appunto è patrono d'Italia e sappiamo perfettamente che la sua sensibilità verso appunto tutte le forme di vita insomma ci ha anche regalato delle pagine anche di preghiera poetiche come Fratello Sole, Sorella Luna, insomma tutta la declinazione di rispetto anche noi, di fratellanza verso tutte le forme del creato, quindi ci è sembrato così importante dare un segnale e per cui non si chiede a tutto il mondo di essere dal giorno dopo vegano, vegetariano, ma si chiede un atto di responsabilità e di sostenibilità concreto, quindi decidendo di abbandonare per un giorno intero il consumo appunto di alimenti di origine animale.
0: Ok, e quindi tu hai invitato, vabbè, diciamo tutte le attività che fanno somministrazione e tutte le persone insomma a festeggiare il 4 di ottobre, in che modo? Poi facendo una scelta green e quindi anche coloro che fanno somministrazione proponendo poi un menù totalmente vegetale il 4 di ottobre, un giorno si può fare, dai. Allora, invece Avigliana appunto ha organizzato il festival Avegana, Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020. Data del 4 ottobre, però già anticipato con alcuni spettacoli, alcune attività che verranno fatte già dal sabato 3 di ottobre, quindi ci sarà una mostra collettiva d'arte e fotografia già il 3 di ottobre a partire dalle 15, poi vado avanti poi con
1: sì, il programma, sì. Ricordiamo pure il programma,
0: me lo ricordo bene perché sei... Allora, poi abbiamo alle 20:15 Teatro Fassino di Avigliana, lo spettacolo Processi Bestiali a cura di Grazia Cominato, a seguire alle 21:15 sempre al Teatro Fassino, parlando sempre di sabato 3 ottobre, abbiamo la proiezione del docufilm Non sarò mai vegano e vi ricordo che tutte queste attività sono assolutamente ad ingresso gratuito. adulto, quindi per tutti, lo spettacolo però a età minima 12 anni. Invece partendo poi, parlando invece del 4 di ottobre, caro Andrea, che verrai accolto, io te lo dico già da, insomma, molto bene, insomma, quindi sarai l'eroe un po' della giornata, dalle 10 alle 22 si svolgerà appunto il festival, anche questo l'ingresso gratuito, con tantissimi talk, tanti ospiti quali Matteo Cupi, che ovviamente è responsabile per l'Europa di Animal Equality, abbiamo la Vegan OK, la So Vegan, insomma, quindi tantissimi talk che parleranno di alimentazione vegetale, di ambiente, cioè Alice De Marco di Lega Ambiente, si confronteranno poi le diverse esperienze e poi ci saranno due spettacoli, vero?
1: Sì,
0: che a te piacciono un sacco.
1: Sì. Beh, sì, diciamo che l'idea è quella di trovare, insomma, occasione di riflettere su temi che in questo periodo storico sono particolarmente attuali, se pensiamo a quanto anche appunto il consumo di alimenti di origine animale incida sul diciamo consumo delle risorse del nostro pianeta. Si sta sempre di più riducendo il periodo dell'anno in cui sostanzialmente siamo veramente sostenibili. Ormai arrivati ad agosto, se non sbaglio, o a luglio, abbiamo ormai consumato tutte le risorse disponibili, tra virgolette, per quell'anno. Ovviamente sono risorse ideali, ma se continuiamo a consumare in modo sconsiderato, è evidente che accorciamo la vita del nostro pianeta. Ma dall'altro lato vorremmo farlo anche in una maniera diciamo estosa, perché questo sia un principio che non richiama un sacrificio, ma richiama invece una scelta della quale, insomma, essere anche felici, gioiosi, visto che abbiamo oggi tutte le evidenze scientifiche per testimoniare il fatto che non ci mancano sostanze nutrienti facendo una scelta vegetariana o vegana, invece insomma i testimonial anche che ci saranno il 4 ci dimostreranno come è possibile vivere non solo bene ma meglio, perché insomma ne va anche della salute, anche insomma della forza del nostro corpo, ma anche e soprattutto della nostra mente. E poi insomma ci saranno insomma dei momenti anche più ludici in cui condividere appunto questo spirito festoso.
0: Beh, certo, anche perché è un momento di festa che darà comunque la possibilità di accedere a delle informazioni, perché ovviamente quello è il tema, di confrontarsi, insomma, avere delle informazioni corrette, poi ovviamente ognuno sceglie per sé. E poi ci sono due spettacoli, due concerti live, ci saranno i Discomania a chiudere alle ore 20, il duo invece Corde Voce alle ore 17, oltre 50 stand tra food truck, quindi tantissimo cibo, tra altre cose uno di questi food truck ha vinto anche il premio europeo, proprio non solo nella sua categoria ma in genere appunto nel 2023, proprio come migliore street food in Europa. E oltre al cibo, vabbè, tantissime altre cose, quindi espositori, hobbisti, e poi ci saranno ovviamente le associazioni, quindi questo al Parco Alveare Verde di Avigliana in Corso Laghi 100 questa domenica 4 di ottobre ad ingresso gratuito, un momento assolutamente di festa, di condivisione, e anche per così arricchire anche la nostra cultura gastronomica, perché magari ci sono anche due show cooking, quindi uno può anche imparare a cucinare degli alimenti magari diversi con degli ingredienti diversi. Andrea, pronto?
1: Sì, ci sono. Ci tenevo proprio a ringraziarti ancora una volta. Il programma lo hai ben stampato in fronte, perché appunto sei stato tu in primis a organizzarlo, insomma, e a immaginare. Grazie. L'evento appunto di domenica, e invitiamo quindi tutte e tutti a partecipare numerosi, perché credo insomma sia una scelta anche di civiltà e di rispetto, insomma, verso tutto il mondo che ci circonda, e non potremo, se nel momento in cui faremo tutti quanti appunto una scelta di questo genere, vedere risultati, forse non nell'immediato ma sicuramente nel medio e nel lungo termine, quindi ben vengano momenti come questo.
0: Grazie a te carissimo Andrea, ringrazio anche tutto il comune di Avigliana, ringrazio anche ovviamente Radio Dora che sono i nostri media partner in questo evento e ci vediamo quindi il 4.
1: Ci vediamo domenica.
0: Ci vediamo domenica, cari ascoltatori. Ecco, cari ascoltatori, siete tutti invitati. Non vedo l'ora anche magari così di conoscere tanti di voi che ci ascoltano, che magari ancora non conosciamo, perché siete tantissimi. Quindi vi aspettiamo al Parco Alvere Verde a partire dalle 10 fino alle 22. Una giornata ovviamente all'insegna delle cose belle e dello stare insieme bene. Ciao Andrea.
1: Domenica.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ringraziamo il sindaco Andrea Archinà di Avigliana. Ciao.

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esorta tutti gli Stati membri a riconoscere la piena portata della minaccia rappresentata dagli attacchi della Russia contro di loro e ad adottare misure coordinate ed efficaci in risposta. La richiesta è contenuta in una risoluzione votata all'unanimità. Intanto stanotte massiccio attacco delle forze russe su Sumy. Due persone sono rimaste uccise. Un drone russo ha colpito anche una scuola a Kiev. Illesi i bambini che si trovavano in un rifugio antiaereo.
1: È ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato Netanyahu a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
2: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali.
1: È entrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria andato avanti per ore. La protesta dei detenuti scoppiata mercoledì nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti. Altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni.
2: L'economia ad agosto 2026 su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e 64 anni, con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%.
1: Formula 1 Mercedes in Malesia porta al debutto un importante pacchetto di aggiornamenti sulla V17 calcolato per valere 3 decimi. Per Antonelli Sepang rappresenta una doppia sfida, l'esordio su un tracciato mai affrontato dal vivo e il test in pista delle novità dirette a migliorare la vettura a 360 gradi. Per Russell l'obiettivo è quello di accorciare ulteriormente in classifica dal compagno di squadra, leader del mondiale di Formula 1.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac, divani.
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotta al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichetta alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
8: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
9: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.

12:11, eccoci qua. C'è già Davide che vedi con il caffè e tutto quanto si è tuffato all'interno poi di una bella tazza piena di caffè. Good morning, good morning a te. Allora, lui richiede una bellissima canzone, tra altre cose, dei Blues Brothers, Sweet Home Chicago. Ce l'ascoltiamo subito. Fate come fa Davide, grazie grandissima. Mi dice grazie a te, caro. Allora chiamate oppure telefonate oppure mandate il vostro messaggio WhatsApp per chiedere la canzone che volete ascoltare. Abbiamo ancora un'ora di tempo per restare insieme. Ricordiamo i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, e poi abbiamo WhatsApp 351 851 66 33. Questo numero

Ma c'è anche Mario oggi. Ciao caro, è un po' che non mi scrivevi. Sono proprio contenta di vedere che ci sei e hai richiesto la tua canzone. Ah, viva la vita, ok. Allora, io ti ho messo i Coldplay, ma tu volevi Dua Lipa. Attenzione, errore in diretta, ma cambiamo subito. No, cioè, va bene Viva la Vida di Coldplay, perché di Dua Lipa non c'è. Adesso ti cerco qualcos'altro di Dua Lipa se vuoi.

Ok, no, andavano bene i Coldplay. Va bene, meno male, dai. Grazie Mario. E poi arriva la dedica di Rodolfo. Vuole una canzone di Arisa dedicata a tutti noi. Io ho scelto la canzone che preferisco di Arisa, ovvero questa.

0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno.

0: E c'è la nostra Manuela che ci aveva chiesto una canzone dolce. Non so perché mi è subito venuta in mente questa. Io spero che ti piaccia.
1: Non arriva.

0: Sono le 12 e 38 minuti. Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
1: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo.

0: tuo autunno parte da qui.
1: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Ed è arrivato il momento di Johnny. Johnny carissimo, buongiorno a te, come stai? Tutto bene? Ho eliminato un messaggio, sembrava che avessi eliminato il vocale, già mi stavo preoccupando perché... No, ce lo ascoltiamo.
4: Sonia, buongiorno.
3: Ciao.
4: Chris Ria.
3: Sì.
4: The Road to Hill.
3: Sì.
4: Dedicata a tutti voi di Radio Adora e a tutte le femmine, ok?
3: Okay.
4: Buon appetito a tutti e un buon proseguimento di giornata. Ciao ciao, grazie.
3: Ma grazie a te Johnny, sta per suonare Chris Ria.

C'è il nostro amico Augusto anche in ascolto, vuole ascoltare una bellissima, a proposito di canzoni dolci, vero? Vabbè, ma questa la richiedete spesso, Amedeo Minghi con I ricordi del cuore. Ciao Augusto, grazie della tua richiesta.

Losing My Religion. Vabbè, adesso chiudiamo con un brano anche anch'esso super epico, l'ho scelto per me, questo piace a me, ma so che piace a tanti di voi. Metallica, quindi ce la scrivo dolce, finiamo dolci quest'oggi. Allora io vi abbraccio con immenso affetto come sempre, vi lovo tutti quanti, il nostro appuntamento con il collage si rinnova poi domani mattina sempre a partire dalle ore 10 in diretta qui su Radio Dora, sapete, suona la musica giusta ad ogni ora e suonerà per tutta la giornata, tra poco la rispa, la pausa pranzo musicale. E poi alle 15 torna Matteo col suo Drive Time. E allora domani, family, ciao, grazie di tutto.

0: Sono le 13 in punto. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Facciamo sparire la sclerosi multipla. Il 2, 3 e 4 ottobre la mela di AISM torna nelle piazze di Almesi, Avigliana, Alpignano, Giaveno, Reano. A cura dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, gruppo operativo Avigliana, Valle Susa e Sangone, Mario Mattioli. Sabato 3 ottobre i volontari saranno presenti a Bussoleno e San Giorgio. Per trovare la piazza più vicina, visitare il sito www.aism.it/mela. Questo weekend scendi in piazza anche tu. Con un sacchetto di mele AISM sostieni la ricerca scientifica. Progetto del Valsosa Film Fest, 30 anni di presenza sul territorio, mostra fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori della Valle di Susa, presso la Biblioteca Comunale in via Roma 1 a Condove, venerdì 2 ottobre dalle ore 18, inaugurazione. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca. In occasione del 5 centenario del Gran Pertus 1526-2026, Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio 2027, San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History, a cura dell'Associazione Arteco, sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Fino a ottobre l'Associazione Chiomonte Sport Academy, tutte le settimane, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. A Bussoleno, domenica 4 ottobre, Mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico, in via Walter Fontani, piazza Cavour, Mercatino delle Pulci e Obisti. Il Valsosa Film Fest presenta Valsosa Film Fest for Palestine, domenica 4 e lunedì 5 ottobre ad Almesi al Cinema Magnetto, proiezione di NASA. Informazioni dettagliate su www.teatromagnetto.it. A Rivera di Almese, arte, artigianato, musica e Siule Pienghe, 27esima edizione. Fino all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele e alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle ore 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Pienghe e vignette coi pum. Alle 15 il Bosco racconta, intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lüngelaut. Informazioni dettagliate sul sito siolepiene.it. Ad Avigliana saranno il cibo e l'importanza dell'alimentazione a base vegetale il tema del prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile A Vegana, che si terrà al Parco Alveare Verde domenica 4 ottobre con attività diffuse già venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Talk, ospiti, street food plant-based, docufilm, spettacoli, musica dal vivo, stand espositori, area bimbi e workshop, presentazione libri. Informazioni dettagliate su www.aviglianotizie.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale sull'archeologia della Valle di Susa, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Il museo è visitabile fino a domenica 4 ottobre, da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni 351 307 8654. A Reano, domenica 4 ottobre, in piazza Donatori e al parco, Ciappapuer in piazza più Sagra Cinghiale, mercatino pulci locale su piazzale Donatori. A Buttigliera Alta, domenica 4 ottobre, Pompieropoli e Soccorsopoli 8 Memoria Bruno Pellissero, a cura del comune di Buttigliera Alta, Fidas e Croce Rossa Villardora. A Sant'Ambrogio, prima edizione Fiera della Canapa, domenica 4 ottobre, nel centro storico, dalle 9 alle 18. A Susa, Augusto alla Porta di Susa, festival storico rievocativo a cura di Ars di Micandi. Presso il Castello di Adelaide, sabato 3 ottobre alle ore 17, conferenza Una giornata al Colosseo di Gianni Oliva, festival Radici, Circolo dei Lettori di Torino. A seguire, dimostrazioni gladiatorie. Domenica 4 ottobre alle ore 10, presentazione dell'evento al Castello di Adelaide. Alle ore 11, visite guidate ai siti archeologici. Alle ore 12, didattica, teatralizzazioni e corteo presso l'Arco di Augusto. Alle ore 15, spettacolo gladiatorio presso l'Anfiteatro Romano. L'ingresso è gratuito. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il 22esimo cantabile ottobrino, sabato 3 ottobre alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Bussoleno con ingresso libero. Parteciperà il coro Delfum. Domenica 4 ottobre alle ore 11 il coro canterà durante la Santa Messa alla chiesa di San Francesco di Susa. Ad Ulx, 532esima Fiera Franca, Fiera del Gran Escarton, il 2, 3, 4 ottobre. Per ulteriori dettagli, 0122 83 1102. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 2 ottobre, Verity. Sabato 3 ottobre, Nazza, Verity, Digger. Domenica 4 ottobre, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Digger, Verity. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola, sede di lavoro con dove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a Ulss domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Escarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rudun e Cioche per le vie di Ulss, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Escarton. Ulss, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti, telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
10: Sta per partire? Pausa pranzo! Un successo tira l'altro!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 33 del Sempione, segnaliamo rallentamenti a Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che sulla provinciale 500 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Muzzano e Sordevolo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene. 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e bignette cui pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
3: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Sono le 13 e 38 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. La Reggia di Venaria Reale, la grande bellissima residenza alle porte di Torino, si trasforma nella cornice d'eccezione per un affascinante percorso dedicato alla pittura del XX secolo. Dal 2 ottobre al 14 febbraio 2027 le sale delle arti ospiteranno la mostra Atelier dei Moderni, Matisse, Braque, Picasso e Bacon, tassello di un progetto biennale nato dal dialogo tra il consorzio e importanti istituzioni culturali francesi. A Torino torna Supersonics, Scienza tra le note, il festival dedicato al dialogo tra musica, ricerca scientifica e divulgazione, dove il linguaggio delle note diventa uno strumento per osservare e comprendere fenomeni naturali e culturali. La terza edizione, in programma dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Juvarra di Torino, in via Filippo Juvarra 13. I Suoni della Piazza torna con la sua nuova edizione dal 2 al 23 ottobre, con quattro appuntamenti in programma venerdì alle 21 presso la sala polifunzionale della Piazza dei Mestieri, in via Jacopo Durandi a Torino. Ad aprire la rassegna il 2 ottobre sarà il duo formato da Paolo Fresu e Nico Morelli, seguito il 9 ottobre dal progetto Mediterranea di Filippo Cosentino, dedicato alle diverse tradizioni musicali affacciate sul Mediterraneo. Per tutti i fine settimana del mese, dal 3 al 25 ottobre, torna nei Borghi Montani l'atteso appuntamento con lo Pan Ner, i pani delle Alpi, la festa dei forni comunitari e del pane di segale, la grande kermesse transfrontaliera promossa dall'ente di gestione delle aree protette dell'Ossola. Al centro di ogni tappa vi sarà la riaccensione dei forni frazionali in pietra, dove le pagnotte nere verranno impastate e cotte seguendo ricette e varietà locali tramandate da generazioni. Il calendario prenderà il via nel fine settimana del 3-4 ottobre con le accensioni in Valle Antrona e in Valle Anzasca, in cui si aggiungeranno domenica 4 ottobre gli appuntamenti di Trontano e Miazzina. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.

0: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
7: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Sono le 14 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
1: Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Torna a parlare Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio, del quale è accusata dall'ex marito Tamer Hamouda. Speravamo che questa, che a tutti gli effetti una detenzione domiciliare, venisse detratta, e invece abbiamo saputo ieri che non sto scontando. Non ci era stato riferito da nessuno, spiega la donna in attesa del terzo grado di giudizio.
2: Inflazione. È arrivata la lettera che la Premier Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen per chiedere nuovi margini per sostenere famiglie e imprese. L'obiettivo è portare la discussione all'Ecofin, ma abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli Stati membri, ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea Paola Pigno. L'inflazione ha segnato un balzo del 4,2% a settembre, ai massimi dal 2023.
1: Via libera intanto dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Il testo in legge prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Fanno eccezione i piatti di plastica monouso, anche se compostabili, per i quali resta valido il divieto di immissione sul mercato stabilito dalle direttive dell'Unione Europea. Sono inoltre stabilite sanzioni da applicare a partire dal 1 gennaio 2030.
2: Dinanzi alle proteste sempre più violente e ai blocchi degli studenti in Francia, il premier francese Le Cornu ha convocato un vertice interministeriale di crisi. Gli studenti in rivolta da diversi giorni ai 4 angoli del paese reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica. Partita dalle scuole, la protesta si sta estendendo da oggi anche ai campus universitari.
1: Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capodelegazione della Nazionale Diana Bianchedi di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso col presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
3: Una scelta che ovviamente non posso che condividere, particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente insomma è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo, siccome è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente. Cari signori, quindi non è un problema di Coni, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, diciamo, ma vado avanti con i miei valori.
2: E con le parole di Malagò è tutto, a più tardi.
4: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rudune Cioche per le vie di Ulz, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Ulz, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
5: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
6: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
5: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
6: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
7: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
8: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
9: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
10: Sì!
9: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
11: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Le regioni del nord-ovest si trovano sul bordo di una struttura depressionaria estesa dal nord Atlantico alla penisola iberica e alla Francia. Correnti umide sud-occidentali favoriscono nuvolosità irregolare, ma con scarse precipitazioni, mentre fenomeni molto intensi e localmente eccezionali interesseranno il sud della Francia. Nei prossimi giorni il tempo resterà pertanto irregolarmente nuvoloso o a tratti nuvoloso, con qualche pioggia soprattutto in questi giorni in gran parte sui settori alpini occidentali. In seguito, l'influenza dell'area depressionaria tenderà ad attenuarsi e gli annuvolamenti a diradarsi, soprattutto su pianure e colline. Sui settori alpini permarrà invece una massa d'aria più umida associata ad annuvolamenti più compatti nelle ore pomeridiane e a qualche piovasco o rovescio a carattere sparso. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino in gran parte nuvoloso con qualche schiarita soprattutto sul basso Piemonte tra Alto Monferrato e Appennino. In giornata ancora in gran parte nuvoloso sulle vallate alpine e sulla Valle d'Aosta e irregolarmente nuvoloso su pianure e colline con nubi nel complesso più compatte tra Cuneese, Torinese, Valsesi e zona del Lago Maggiore. In serata maggiori schiarite sui settori orientali del Piemonte. Precipitazioni al mattino con deboli piogge a carattere sparso all'interno delle valli del Cuneese, del Torinese, sulla Valle d'Aosta occidentale, in lieve accentuazione ed estensione tra pomeriggio e sera. Verso sera qualche piovasco o pioggia leggera a carattere sparso potrà estendersi fin verso la pianura tra Cuneese, Torinese, Biellese, Valsesi e Verbano e la Valle d'Aosta orientale. Quota neve sui 3200-3400 metri. Temperature minime stazionarie sui 12-16 gradi, massime in calo sui 15-21 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino irregolarmente nuvoloso con nubi più estese sui settori montani e sulla Valle d'Aosta e tendenza a condizioni in parte soleggiate sui fondovalle, pianure e colline. In giornata annuvolamenti più compatti persisteranno sui settori montani del Cuneese e del Torinese sulla zona del Lago Maggiore. Parzialmente nuvoloso sulla Valle d'Aosta e altrove, tra Astigiano, Alessandrino, Vercellese, Novarese e Biellese. Precipitazioni nella notte con residui locali piovaschi sulle vallate più settentrionali tra Valle d'Aosta ed Ossola, in esaurimento. Mattinata in gran parte asciutta, nel pomeriggio piovaschi sparsi e locali rovesci lungo le vallate alpine, in particolare all'interno delle valli cuneesi, sulle alte valli Chisone e Susa, sulle valli di Lanzo, sul Canavese e sulla Valle d'Aosta occidentale. Quota neve sui 3200-3400 metri. Temperature minime in lieve calo sui 12-16 gradi, massime in lieve aumento sui 18-22 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino con nuvolosità ancora estesa tra Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta e zona del Lago Maggiore, ma con schiarite in estensione dalle pianure e nubi più compatte e persistenti sui settori montani, in graduale diradamento sui fondovalle. Altrove più parzialmente nuvoloso nel corso della giornata, schiarite più ampie e passaggio a condizioni in gran parte soleggiate su pianure e colline, parzialmente nuvoloso sui fondovalle con nubi più compatte sui pendii e cime montane. Precipitazioni nel pomeriggio con locali piovaschi o rovesci sui settori alpini interni, specie in prossimità del confine con la Francia. Quota neve sui 3200-3300 metri. Temperature minime stazionarie in lieve calo sugli 11-15 gradi. Massime stazionarie sui 17-22 gradi.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene. 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. In intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lumelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate, garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
0: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
2: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, perché Drive Time sta scaldando il motore.
1: Sono le 15:02. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. Intanto, sulla manovra, il vice ministro Leo chiede cautela. Non possiamo permetterci sforamenti, altrimenti rischiamo un tracollo come quello vissuto dalla Grecia.
2: Una donna di 74 anni è morta a Roma, nella zona di Casal Palocco, dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne, che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Il conducente del veicolo è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito, in corso la ricostruzione dell'esatta dinamica dei fatti.
3: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
2: Ora in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in varie parti del paese. Accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis e scontri tra polizia e studenti a Lille. Le mobilitazioni sono iniziate da una settimana e hanno provocato il ferimento di almeno 119 persone tra studenti e membri del personale e 83 agenti. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi.
3: Con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump ha avuto dei colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare un divieto all'export o l'adozione di altre misure nell'urgenza di placare un caro carburante che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di medio termine di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima dalla guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
2: Il tennis. Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovic Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu, per 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo, che ha sorpreso e eliminato il talento spagnolo Hodar.
3: Ed è tutto. A più tardi.

0: solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
1: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
2: Divani Totac.
3: Posso pazzi?
4: Totac.
5: A Sant'Ambrogio arriva i Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
6: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Medti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
7: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
8: Buon pomeriggio cari amici, buon giovedì pomeriggio, inizia in questo istante il Drive Time, restate in mia compagnia fino alle ore 18, ma come sempre in anteprima subito i nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito, potete chiamare lo 0122 64 04 46 oppure scrivere al nostro numero WhatsApp il 351 851 66 33.

E cari amici, l'81enne Rod Stewart, Sir Rod Stewart, ha pubblicato ieri sulla sua pagina Instagram un post in cui ha annunciato che il suo prossimo tour, chiamato Final Anchor, sarà l'ultimo della sua carriera, tenendo comunque a sottolineare che non si ritirerà del tutto dalle scene. Questo quanto dichiarato proprio da Sir Rod. Dice: signori e signori, dopo molte riflessioni e con tristezza devo annunciare che il prossimo sarà il mio ultimo tour in assoluto. Non mi ritiro, ma questo sarà l'ultimo rock and roll tour. Voglio quindi ringraziarvi per tutto ciò che mi avete dato, sperando di avervi dato qualcosa in cambio. Cari amici, è giunto il momento di dire addio alla vita in tour. Dopo oltre 6 decenni, The Final Anchor sarà senza dubbio il mio ultimo tour. Canto la musica che amo da quando avevo 19 anni e ho avuto il privilegio di portarla in giro per il mondo davanti a tutti voi. Questa musica mi ha regalato una vita che va oltre ogni mia più rosea aspettativa e spero di avervi lasciato in cambio dei bellissimi ricordi. Vorrei quindi cogliere l'occasione per ringraziarvi di aver reso possibile questa mia vita straordinaria. Spero che vi unirete a me così da potervi ringraziare nel modo che conosco meglio, con la musica e con uno spettacolo eccezionale. Ci vediamo lì. Ecco, tra l'altro, negli ultimi tempi lo stato di salute di Rod Stewart non è stato sicuramente dei migliori. E lo scorso agosto il musicista si è visto costretto ad annullare una serie di concerti a causa di un intervento al cuore, ve ne avevo anche parlato. Nonostante tutto, sempre viva il mitico Sir Rod Stewart, ce lo ascoltiamo con Sailing.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
16: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti, telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
17: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo e molto altro. Rinnova il tuo stile. Ti aspettiamo da Castagna, in via Roma 15 a Susa. Aperti dal lunedì al sabato. Castagna, il tuo autunno parte da qui.
18: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

E partiamo con le vostre richieste. La prima ci arriva dal nostro amico Davide, che vuole ascoltare La Bamba. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Davide, buon ascolto e buon pomeriggio.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rudun e Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
0: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto con pizza omaggio per tutti.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

E ha chiamato anche il nostro uomo delle 15:20, il carissimo Igor, che oggi vuol ricordare un grande artista che ci ha lasciato da poco, il mitico Peppino Di Capri, con la sua Champagne. Ce l'ascoltiamo. Ciao Igor, buon pomeriggio e a presto.

E c'è anche la nostra amica Sara che ci fa la sua richiesta e che è richiesta da brivido perché vuole ascoltare Michael Jackson con la sua mitica Thriller. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Sara, buon pomeriggio e buon ascolto.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capodelegazione della nazionale Diana Bianchieri di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso col presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
3: Credo che è impossibile dargli torto, poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro, e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
2: E per ottimizzare il lavoro in vista dell'ultimo impegno contro la Turchia a Bologna, il CT Roberto Mancini ha scelto di lasciare a Coverciano 9 dei 33 convocati. Onesta Anor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Ignacio, Eddie Quadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina e Alessandro Romano. Tre calciatori che tornano a disposizione del tecnico in questa trasferta in Francia, domani la partita, spiccano Barella e Gianluca Mancini, principali candidati a ritrovare una maglia da titolare, a cui si aggiungono anche Daniel Maldini, Zoma e Ricci. Il tennis. Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu per 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo, che ha sorpreso e eliminato il talento spagnolo Hodar. Alex Schwarzer chiederà l'apertura e l'analisi della prova B, senza pretendere anche l'esame della terza provetta con l'urina residuale, che l'ex marciatore nelle scorse settimane aveva sempre posto come condizione per le controanalisi. Lo annuncia il suo legale. Lo scorso aprile l'altoatesino era risultato positivo durante i campionati tedeschi di marcia su strada. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
5: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
6: Ritorna alla Festa Grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene. 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte, la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Qui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lumielau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
7: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!

0: E ben ritrovati in diretta, cari amici. Stanno scoccando le 16.09. Vi ricordo i nostri contatti per poter richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare o chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 6633, come ha fatto una voce ormai molto nota sulle nostre mitiche frequenze.
1: Buongiorno bro, buon pomeriggio, come stai? Tutto bene?
0: Un
1: saluto alla family. Ho appena finito di fare delle cose, sono un po' di corsa, però volevo salutarti e niente, mi metti i pinguini tattici nucleari con verdura. Grazie mille, un abbraccio, ciao!
0: Era la nostra mitica Sonia, l'assista. Ciao Sonia, tutto bene, tutto bene. La potete ascoltare Sonia come sempre nel suo collage dalle 10 alle 13, dal lunedì al sabato. Verdura di pinguini tattici nucleari. Sonia mi fa venire in mente che è partito il conto alla rovescia per Avegana, questo festival di cui tu forse sai qualcosa, che si terrà appunto il 4 di ottobre con alcune attività diffuse in città, già appunto a partire da domani e da venerdì, appunto tanti gli appuntamenti, lo street food, ovviamente plant based, musica dal vivo, spettacoli, talk, ospiti d'eccezione, insomma presentazioni di libri, insomma Sonia ti sei data da fare, grande, bravissima, come sempre. Allora ascoltiamoci questa canzone super super azzeccata. Un abbraccio Sista, buon pomeriggio, ciao!

0: cultura.
1: E cari amici, si sa, la scuola emiliana romagnola ha regalato a tutti gli appassionati di musica cantautori di grandissimo valore, da Francesco Guccini a Lucio Dalla fino a Cesare Cremonini, passando anche per Gianni Morandi. Ecco, tra gli esponenti principali di quella che è una delle realtà più prolifiche della nostra musica c'è anche Samuele Bersani, un artista raffinato, equilibrato e intelligente, ma soprattutto che oggi festeggia i 56 anni, essendo nato a Rimini il 1 ottobre del 1970. Passione di musica fin da giovane, dopo aver fatto gavette in alcuni gruppi durante l'adolescenza, e poi si trasferisce a Bologna e qui viene notato niente poco di meno che da Lucio Dalla, e proprio il grandissimo cantautore lo fa conoscere al pubblico permettendogli di aprire le date del suo cambio tour del 1991. L'anno seguente esce il primo album di Samuele, Ci hanno preso tutto, che ottiene subito un discreto successo. Il vero colpaccio lo mette a segno però nel 94 con il secondo disco, Freak, che rimane per oltre 56 settimane consecutive tra i 100 album più venduti in Italia, trascinato da brani di grande successo.

risultati eccellenti poi da parte della critica anche per il successivo disco, Caramella Smog, che vince ben 2 targhe Tenco, una per la miglior canzone, Cattiva, e una per il miglior disco. Nel 2006 poi si fa notare per Lo Scrutatore Non Votante, un singolo di traino per il suo album L'Aldiquà. Dopo alcuni anni lontano un po' dal mainstream, torna a Sanremo nel 2012 con il brano Un Pallone, che si aggiudica ancora una volta il premio della critica Mia Martini. Lancia quindi nel 2013 il suo nuovo album Nuvola numero 9, che debutta, pensate, al primo posto in classifica. E poi si è preso una bella pausa di diversi anni, ma nel 2020 è tornato con un nuovo album, si chiama Cinema Bersani, disco apprezzatissimo da pubblico e critica che, indovinate un po', gli è valso la vittoria di nuovo del premio Tenco. Torna a Sanremo nel 2021, non come concorrente, ma nella serata delle cover, accompagnando Willy Peyote nella riproposizione proprio del suo brano Giudizi Universali. Nel 2023 invece unito la sua voce a quello di Ornella Vanoni nel brano Calma Rivoluzionario. E poi a pochi giorni dall'inizio di un nuovo tour nei teatri, nel novembre del 2024, Bersani ha quindi stupito tutti con un messaggio sui social in cui ha annunciato il rinvio dei concerti a causa di alcuni problemi di salute. Il messaggio recitava così: non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all'altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi, proprio aggiunto: voglio intanto evitare ogni equivoco, niente che abbia a che vedere con la mia voce. Allora, noi facciamo i migliori auguri per tutto a Samuele Bersani, soprattutto per il suo compleanno, e ci ascoltiamo proprio Giudizi Universali.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi? Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 184 in corrispondenza del comune di Villarbasse. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
5: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
6: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
7: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
8: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
9: Sì!
8: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
10: E ripartiamo con un'altra richiesta. Il nostro amico Mario che ci scrive dice: ciao Matteo, buon pomeriggio, puoi mettere di Annalisa Esibizionista? Grazie, buon proseguimento e buona serata. Certo, ce l'ascoltiamo subitissimo, caro Mario. Buona serata anche a te, ma soprattutto buon ascolto. Ciao.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Scoperta una setta pseudo spirituale in Bassa Valsusa, in carcere un 59enne che deve rispondere di riduzioni in schiavitù, maltrattamenti, violenza sessuale, truffa aggravata e danni dello Stato, indagano i carabinieri di Torino. Il caso del bimbo di 5 anni investito nel quartiere San Donato di Torino, Camilla D'Alessandra, resta in carcere, incidente o gesto volontario, le due versioni a confronto, tentato omicidio e lesioni aggravate, le ipotesi di reato, secondo il padre, l'obiettivo della donna era lui ma ha finito per travolgere il bimbo, lei nega tutto, interrogata dal GIP racconta di un impatto accidentale. Un casco da astronauta è il peluche preferito per l'addio Nicolò, il bimbo travolto in bici a Torino, lacrime, silenzio e dolore alla camera ardente del piccolo ciclista investito 9 giorni fa in corso Regina Margherita, per lui domenica ci sarà anche il Bike Pride. Andiamo a Grazzano Badoglio, caporalato in vigna, denunciati 2 cittadini rumeni residenti a Casale, indagini dei carabinieri. I lavoratori venivano prelevati all'alba e riaccompagnati al pomeriggio, vivevano in una casa con 15 letti, precarie condizioni igieniche, una paga da 2 euro l'ora. È stata aggiornata al 28 ottobre l'udienza preliminare per l'incidente ferroviario del 2023 alla stazione ferroviaria di Brandizzo, costato la vita a 5 operai. Sono imputate 21 persone, più le società RFI, Sigifer e CLF. La prima sessione è stata dedicata alle richieste di costituzione di parte civile. E in chiusura al basket, debutto amaro per Tortona in Eurocup, l'ultimo tiro sbatte sul ferro, i piemontesi di coach Fioretti cedono a Riga 86-84, non basta un super hub per rovesciare la partita. È tutto, grazie per l'ascolto, parte tecnica curata da Rosario Perez.
0: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
2: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
3: Sono la dottoressa Elisa Ustorero, psicologa clinica. Riceva da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
2: Psicologa Elisa Ustorero. Via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Marc Up per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

Ed era il primo ottobre del 1960 quando la Nigeria, la maggiore colonia britannica in Africa, di cui era diventata protettorato nel 1901 e poi colonia nel 1914, otteneva l'indipendenza. È una federazione di tre regioni che conservano un sostanziale margine di autogoverno con poteri esclusivi su difesa, sicurezza, politiche fiscali e commerciali al governo federale. E allora andiamo a vedere alcune curiosità proprio sulla Nigeria. Innanzitutto detiene il primato di essere il paese più popoloso dell'Africa con oltre 206 milioni di persone. Oltre alla sua rilevanza demografica, vanta anche il prodotto interno lordo più grande del continente. E poi caratterizzata da un ricco arazzo culturale con numerosi gruppi etnici e linguistici, il paese ospita oltre 250 gruppi etnici, ciascuno dei quali contribuisce alla vibrante diversità della cultura nigeriana, appunto. E ci sono più di 500 lingue parlate in tutto il paese. La coesistenza di varie etnie e lingue riflette un po' il complesso tessuto sociale che definisce il panorama culturale di questo stato. E poi Hollywood, no, c'è Nollywood. Infatti la Nollywood della Nigeria è una potenza che produce oltre 2000 film all'anno e si classifica come la seconda industria cinematografica più grande del mondo per produzione, subito dopo Bollywood, quella indiana. L'enorme volume di film e l'influenza dell'industria sul cinema africano rendono proprio il cinema nigeriano Nollywood un attore significativo, mostrando la potenza culturale e creativa del paese. I primi però a posare gli occhi sulla Nigeria non furono gli inglesi, bensì i portoghesi. I loro esploratori, guidati da John Afonso, arrivarono sulla costa di quella che oggi è la Nigeria alla fine del XV secolo, intorno al 1472. Questo segnò l'inizio del contatto europeo con la regione, aprendo successivamente poi la strada dall'esplorazione europea al commercio e purtroppo anche allo sfruttamento coloniale, questo principalmente ad opera degli inglesi. E poi il calcio è molto popolare nel paese, ampiamente seguito proprio in Nigeria, con una base di fan entusiasti che sostiene la squadra nazionale, le Super Aquile vengono chiamate proprio i giocatori della Nigeria, e ha celebrato notevoli successo nel calcio internazionale, tra cui la vittoria della Coppa d'Africa più volte e anche significativi progressi nella Coppa del Mondo FIFA. E poi, mentre Abuja serve da capitale, Lagos detiene il primato di essere la città più grande del paese. Non è solo un importante centro economico e culturale la città di Lagos, ma anche una metropoli frenetica nota per la sua energia vibrante, la popolazione diversificata e le molteplici attività economiche. E poi ovviamente, come tutti, quasi tutti i paesi africani, vanta davvero dei parchi nazionali, opportunità di safari davvero immensi, paradisi per appassionati di fauna selvatica e amanti della natura. Ad esempio c'è il Parco Nazionale di Yankari, che è situato nella parte nord-orientale del paese, che si distingue come uno dei parchi nazionali più di prestigio dell'intero paese, appunto. E poi la Nigeria ospita anche 1500 specie di farfalle identificate, mostrando la notevole biodiversità del paese, appunto. Ci sono davvero tanti, appunto, coleotteri con insetti anche vibranti, diversificati, che rendono comunque, appunto, una destinazione affascinante per gli appassionati proprio di farfalle. E poi il primo uomo africano a ricevere il premio Nobel fu Wole Soyinka, un drammaturgo e poeta nigeriano. 40 anni fa, era l'86, Soyinka ricevette il premio Nobel per la letteratura per i suoi risultati letterari, facendone un pioniere, una fonte di orgoglio per la Nigeria e l'intero continente africano, appunto. E questo riconoscimento, proprio dato a questo importante drammaturgo e poeta, ha evidenziato proprio i ricchi contributi letterari che sono emersi dalla Nigeria e dall'Africa nel suo nome.

E passiamo adesso alla richiesta della nostra amica Elisa, che vuole ascoltare L'amore Eternit di Fedez con Noemi. Ce l'ascoltiamo. Ciao Elisa, buona serata.

0: Sono le 17 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
1: La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la Procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Carlasco. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, si è limitato a dire Francesco Compagna, che insieme a Gianluigi Tizzoni rappresenta i Poggi.
2: Negli Stati Uniti, Krista Pike, la 50enne condannata per l'uccisione della 19enne Colleen Klemmer, è sopravvissuta all'esecuzione capitale in Tennessee. Alla donna sono state iniettate 2 dosi di pentobarbital, ma ciononostante il suo sistema respiratorio ha continuato a funzionare. Il farmaco letale è stato somministrato nonostante nella mattinata, ad un'ora dall'esecuzione, la pratica fosse stata fermata da una corte federale d'appello che aveva chiesto tempo per esaminare un nuovo ricorso della difesa.
1: Via libera definitivo del Consiglio europeo alle nuove norme per un rimpatrio più efficace delle persone prive del diritto legale di restare nell'Unione europea. Le nuove norme, che entreranno in vigore nelle prossime settimane, integrano il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuiranno alla sua efficace attuazione. Le norme offrono la possibilità agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi extra Unione europea.
2: La Commissione europea intanto porta avanti l'iter d'infrazione contro l'Italia ed altri 8 Stati membri europei che non hanno ancora presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva Case Green entro la scadenza del 31 dicembre 2025. Lo annuncia l'esecutivo europeo in una nota esortando le capitali a presentare i piani senza ulteriori ritardi entro i 2 mesi, altrimenti potrebbe decidere di deferire il caso alla Corte di Giustizia europea.
1: Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio, ma crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che aumentano le persone in cerca di lavoro, con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%.
2: Ed è tutto. A più tardi.
3: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scartone. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi. Rodune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione. Vivi la festa. Vivi la Fiera Franca.
4: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, MedT. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
5: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
6: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
7: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
6: E ricorda, Dottor Glass Valsusa,
8: Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
9: E sono le 17.05, il nostro amico Johnny vuole ascoltare un brano degli Status Quo e dedicarlo ai suoi colleghi Massimino e Carmelo, allora gliela dedichiamo. Caro Johnny, un saluto anche a te, ci ascoltiamo proprio Whatever You Want dei grandi Status Quo, ovviamente buona serata e buon ascolto, ciao!

E come tutte le grandi invenzioni, la cartolina illustrata ha causato una rivoluzione silenziosa nelle nostre abitudini. Ci ha segretamente liberato dalla fatica di scrivere le lettere, sono ancora vive, comunque persone che possono ricordare i giorni in cui era considerato necessario e persino piacevole scrivere lettere agli amici. Erano momenti di svago. Per fortuna, la cartolina illustrata ha liberato l'autore moderno da questa schiavitù. In precedenza, quando una persona si recava all'estero, era costretta a passare tanto tempo a scrivere laboriose descrizioni del proprio viaggio e i suoi amici a casa. Adesso basta comprare una cartolina in ogni stazione, scarabocchiare qualche parola a matita e imbucarla, cosa che esalta il piacere di viaggiare. Con queste parole il giornalista londinese James Douglas nel 1893 descriveva l'importanza delle cartoline come mezzo di comunicazione a soli 20 anni dalla loro comparsa. Era il 1 ottobre 1869 e la prima correspondence card, carta di corrispondenza, lasciava la città austriaca di Perg e arrivava a Kirchdorf il giorno successivo. Il messaggio era breve e di carattere personale. Il mettente chiedeva al destinatario di andargli a fare visita. L'obiettivo delle prime cartoline in realtà non era altro che la riduzione dei costi. All'inizio di quello stesso anno Emanuel Hermann, un economista austriaco, aveva presentato al ministro del commercio una proposta per l'introduzione di questa nuova modalità di corrispondenza, pubblicata sul quotidiano Neue Freie Presse. L'idea era di inviare piccoli biglietti con testi brevi come annunci, auguri o saluti a un prezzo accessibile. Avrebbero viaggiato senza busta, con il francobollo già stampato, da una parte sarebbe stato scritto l'indirizzo, mentre dall'altra il messaggio. E grazie alla loro facilità d'uso avrebbero aperto un mercato anche tra persone con un livello di alfabetizzazione di base. La proposta fu accolta con favore da Adolf Melli, direttore delle Poste e Telegrafi di Vienna, che rapidamente autorizzò la circolazione proprio delle cartoline per posta. E oggi è ampiamente riconosciuto che Hermann condivida il merito con Heinrich von Stefan, il direttore delle Poste dell'Impero tedesco. Nel 1865, durante una conferenza postale internazionale, il funzionario parlò dell'introduzione dei Postblatt, ovvero qualcosa come il foglio di posta aperto, sotto forma di libretto degli assegni, come una modalità di comunicazione molto più economica e pratica rispetto, secondo la sua opinione, alle ormai obsolete lettere. Tuttavia quest'idea non trovò seguito, esattamente come la cartolina privata, cioè non emessa dallo Stato, della società nordamericana Lippmann, che aveva già il brevetto nel 1861, ma che dovette smettere di stampare a causa dello scoppio della guerra di secessione. E poi la popolarità di questo nuovo mezzo di comunicazione, la cartolina, fu immediata. Il numero di stampatori di cartoline crebbe rapidamente in tutto il mondo, dal Cile fino al Giappone. Nel 1874 si tenne a Berna il primo congresso dell'Unione Postale Generale, un organismo delle Nazioni Unite, il precursore ovviamente, incaricato di promuovere la collaborazione internazionale proprio in materia di posta. È così che lettere e cartoline hanno iniziato a varcare i confini senza doversi adattare alle leggi e alle tariffe di ogni paese. E poi nessuna di queste prime cartoline però includeva illustrazioni o foto, ma presto si cominciò a vederne il potenziale. Sebbene sia difficile da definire con esattezza, il 1893 è spesso indicato come l'anno in cui le cartoline illustrate iniziarono ad essere commercializzate per la vendita al pubblico durante l'Esposizione Universale di Chicago. E il boom delle cartoline fu direttamente correlato ai primi decenni di turismo di massa. I viaggiatori volevano condividere le immagini dei luoghi e dei monumenti che visitavano. Uno dei primi esempi è quello dei genitori del principe Edoardo di York, che nel 1896 gli inviarono in ricordo proprio una cartolina con la Tour Eiffel di Parigi. In quegli stessi anni poi la fotografia si fa strada anche nel mondo delle cartoline, fenomeno che conosce la sua piena espansione quando nel 1902 le Poste britanniche consentono di scrivere messaggi nella metà del lato normalmente riservato all'indirizzo. Ciò ha permesso che il retro rimasto libero venisse poi riempito con un'immagine. E la follia delle cartoline, come la definiva la stampa dell'epoca, non solo portò la società a rappresentare paesaggi, ritratti, mostre, visite reali, scene umoristiche, anche fatti di attualità, ma anche l'hobby di collezionare questi pezzi di cartone. Nel 1897 fu fondata ad esempio a Norimberga la World Association Cosmopolite, un club di collezionisti di cartoline attivo fino alla Prima Guerra Mondiale, che al suo apice contava più di 15.000 membri nella sola Germania. E oggi migliaia di persone in tutto il pianeta stanno recuperando lo spirito iniziale di questa forma di comunicazione con il cosiddetto post-crossing o catene di invio di cartoline. Il funzionamento è lo stesso di una volta, con la differenza che ora viene utilizzato internet per mettere in contatto gli appassionati proprio di questo genere delle cartoline.

0: io, ma sono matta.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Brugherio in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta scorrevole. Vi anticipiamo che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: E arriva anche la richiesta della nostra amica Manuela che mi scrive: ciao Matteo, arrivo adesso da una passeggiata, vorrei ascoltare John Lennon, dice la più bella che piace a te, grazie. Allora qui in archivio abbiamo Woman, che è un pezzo che piace tantissimo del grande John Lennon, ci ascoltiamo quello. Allora ciao Manu, buon ascolto e buona serata.

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
2: A Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Valle Susa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
3: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelaie Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

E c'è il nostro amico Davide che ci manda un saluto e dice: ciao Matteo, volevo dedicare Thunder degli Imagine Dragon alla mia amica Emilia. Allora ce l'ascoltiamo, proprio Thunder, questa richiesta, grande canzone. Ciao Davide, un saluto anche Emilia. Buona serata.

E cari amici, parliamo adesso degli oggetti, perché tanti oggetti che hanno plasmato l'immaginario musicale di intere generazioni si preparano a cambiare proprietario. La casa d'aste Prop Store organizza a Londra la Music Memorabilia Live Auction London Fall 2026, un evento straordinario articolato in 810 lotti dedicati ai mostri sacri della scena internazionale, dai Beatles ai Queen, dai Nirvana agli ABBA, passando per Britney Spears, John Lennon, George Michael. Insomma, il catalogo si preannuncia come una vera e propria antologia della cultura pop. L'appuntamento clou si sta svolgendo proprio in questi giorni, il 1 ottobre, quindi oggi, e il 2 di ottobre, domani, preceduto da una mostra d'eccezione allestita dal 24 al 27 settembre, appunto, dove gli appassionati hanno potuto ammirare in anteprima più di 70 pezzi selezionati. Tra i lotti di maggior prestigio spicca un pianoforte gran coda Yamaha C3 appartenuto a Reinhold Mack, celebre ingegnere del suono e produttore discografico che ha lavorato con alcuni dei nomi più importanti della storia del rock. Lo strumento trascende il semplice valore materiale, è stato infatti utilizzato da Freddie Mercury e ha visto alternarsi sui propri tasti autentici giganti quali Queen, The Rolling Stones, Elton John e Deep Purple. Valutato dalla casa d'aste con una stima compresa tra le 200.000 e le 400.000 sterline, lo strumento parte da una base d'asta di 50.000 sterline, cifra già raggiunta dalle prime offerte proprio al momento della consultazione del catalogo. Il suo valore riflette dunque il suo ruolo di autentico frammento della storia degli studi di registrazione della musica rock internazionale. E poi per i devoti di Freddie Mercury, l'asta riserva un'ulteriore gemma, un microfono AKG legato a storiche sessioni di incisione di Mercury, tra cui quelle per album e brani iconici come The Game, of Space, The Works, A Kind of Magic, Mr. Bad Guy, la cui valutazione massima sfiora le 80.000 sterline. A catalizzare l'attenzione dei collezionisti di fascia alta anche il lotto numero 139, è una giacca militare nera con dettagli dorati appartenuta a Michael Jackson e proveniente dalla collezione di Homer Batti. Il capo è stato identificato tramite confronto fotografico come uno degli abiti di scena indossati dal re del pop durante le ere dei tour Dangerous e History. Con un prezzo di partenza di 90.000 sterline, una stima ufficiale compresa tra i 180 e le 360.000 sterline, la giacca ha già raccolto offerte preliminari con un picco a 150.000 sterline. Ecco, questo vestito appartiene a quella categoria di cimeli in cui l'oggetto diventa inscindibile dall'immagine pubblica dell'artista, dato il ruolo fondamentale dell'abbigliamento nella costruzione della sua iconografia. E poi l'universo jacksoniano è presente in asta anche con altri pezzi simbolo, dal fedora sfoggiato durante il Dangerous World Tour del 93 agli stivali di scena. Insomma, non mancano poi le pietre miliari del movimento Britpop. Il lotto 169 infatti propone una chitarra acustica Takamine autografata e utilizzata da Noel Gallagher all'apice del successo degli Oasis. Lo strumento è direttamente legato alla celebre ed entusiasmante esibizione della band per MTV Unplugged del 96. Corredata da documentazione relativa alla sua provenienza e da certificazione d'autenticità, la chitarra parte da una base di 37.500 sterline. Insomma, questi pezzi sono soltanto alcuni dei lotti più spettacolari di una vendita decisamente più ampia. L'evento propone un viaggio attraverso stili, epoche, generazioni differenti. A fare proprio la differenza in aste di questo calibro non è soltanto la manifattura degli strumenti o l'esclusività dei capi di vestiario.

necessario, bensì la tracciabilità documentale e la presenza di riscontri fotografici capaci di attestare il legame diretto con gli artisti. Per i collezionisti quindi non si tratta soltanto di acquistare un oggetto raro, ma di portarsi a casa a tutti gli effetti un frammento tangibile della memoria musicale, della storia di concerti, studi di registrazioni, canzoni che hanno davvero segnato intere generazioni.

E arriva in coda come ultima richiesta quella del nostro amico Roberto, che mi scrive: ciao Matteo, oggi ti chiedo una canzone recentissima, Souvenir dei Santa Rosa. Grazie, ce l'ascoltiamo. Allora, buona serata e buon ascolto, Roberto.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi aspetto per domani, come sempre, dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto e vi auguro una splendida serata che riparte con Umberto Tozzi e la sua Dimmi di No. Ciao amici, a domani!

0: le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
1: Oltre 1000 persone hanno partecipato a Tottea in Abruzzo ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre in un cantiere al Colosseo. Alla cerimonia ha partecipato in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli, accanto al presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio. Durante la messa è stato donato un ulivo che sarà piantato nel giardino della chiesa.
2: Il pilota omanita, di cui ancora non si conosce il nome, che ieri avrebbe tentato di far schiantare un aereo della Fly Dubai carico di passeggeri israeliani, è stato descritto da un collega come un fervente religioso, pregava sempre e non dava la mano alle donne. I funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo del copilota fosse quello di un attacco terroristico. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir ha fatto sapere che chiederà la sua estradizione. Lo attende l'inferno in terra, ha dichiarato su X.
1: Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes, fiamme anche davanti a un liceo a Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
2: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
1: Il calcio. Si svolgerà il 6 ottobre la giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici. Bisogna ripristinare, dice, il rispetto delle regole.
2: Ed è tutto. A più tardi.
3: Ritorna alla festa grande a Riviera del Mese con arte, artigianato, musica e Sioux Les Pieng, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Sioux Les Pieng e Bignette Cui Pum. Alle 15 il bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
11: Oh!
10: tra i brividi di freddo e quelli della bolletta. Scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliore verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A26 Genova Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Alcune storie iniziano con un sorriso e finiscono per coinvolgere mezzo mondo. Nel mezzo c'è sempre qualcuno che non sa ancora fino a che punto sarà messo alla prova. Benvenuti alla nostra rubrica quotidiana

0: A due minuti un libro, io sono Gianluca Melilli e oggi vi porto dentro un intreccio che attraversa confini, fiducia e sospetto senza mai lasciarvi il tempo di tirare il fiato. Se anche tu hai una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. 2minutiunlibro.it. Oggi apriamo insieme il libro di John Grisham, l'ultimo. Si chiama L'inganno francese. Questa è la storia. Dopo un matrimonio da favola, Paul e Chelsea partono per la loro tanto attesa e romantica luna di miele a Parigi. Chelsea non perde occasione di documentare ogni singolo momento nella capitale francese, pubblicando innumerevoli post sui social. Finché improvvisamente il flusso di foto e aggiornamenti a familiari e amici si interrompe. Silenzio totale. Qualcosa di grave e inaspettato è successo. E il loro viaggio da sogno di colpo si trasforma in un incubo. I due sposi vengono rapiti durante una gita in Normandia e si perdono le loro tracce. Chi può essere stato mai? E perché ha scelto proprio loro? Quello che sembra un tipico sequestro con richiesta di riscatto si delinea come qualcosa di molto più minaccioso e ben organizzato. In breve tempo il campo delle indagini si allarga, coinvolgendo oltre l'intelligence francese, l'FBI e la CIA. Nel tentativo di trovare le risposte e risolvere il caso, viene ingaggiato Stuart, un giovane avvocato coinvolto in una complicata operazione sotto copertura. Per la prima volta John Grisham si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Di John Grisham, L'inganno francese. Mondadori.
1: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
2: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
3: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Marc Up per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: Il tuo autunno parte da qui.
1: Ma siamo pazzi?
2: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
1: Giovedì pazzo!
2: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
3: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
2: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
4: Divani Totac.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 38 minuti.
1: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
2: No, che disastro!
3: Non ci voleva!
4: Ma so io cosa fare.
2: Presto venite!
3: Arrivano! Finalmente!
4: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
5: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52, o 335 77 28 741.
6: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Medtea. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
2: Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima della guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
3: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che, per cause in corso di accertamento, ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
2: La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, per la compagna Elisabetta Tugliani, per il fratello Giancarlo Tugliani e per il padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. La sentenza è attesa a febbraio.
3: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ILEA. L'aggiornamento prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
2: È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11.10 ora locale, le 17.10 in Italia, con l'attracco alla stazione previsto per l'una di notte di venerdì.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Baveno e Arona in direzione Genova e fra Romagnano Sesia e Borgo Manero in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetti

0: letto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaia a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
4: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:36. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Vivere Bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Per anni la salute intestinale è stata idealmente legata a ciò che mangiamo e alle nostre abitudini quotidiane. Tuttavia, ricerche recenti suggeriscono che anche fattori meno evidenti lasciano un segno profondo sui batteri che vivono nel nostro corpo. Uno studio condotto dall'Istituto di Genomica dell'Università di Tartu in Estonia ha osservato che alcuni farmaci interrotti da tempo possono ancora influenzare il microbioma di una persona. Altre ricerche si sono concentrate sul peso corporeo e sulla presenza di microorganismi orali come potenziali biomarcatori di malattie gravi. Un gruppo dell'Università Norvegese di Scienza e Tecnologia ha analizzato campioni prelevati da quasi 28.000 persone e ha riscontrato una relazione costante tra indice di massa corporea e diversità microbica intestinale. Allo stesso modo, esperti dell'Università Yonsei in Corea del Sud hanno scoperto che alcuni batteri orali che migrano nell'intestino potrebbero aiutare a individuare i tumori dell'apparato digerente. Tutte queste evidenze indicano una cosa sola: il microbioma intestinale è un riflesso della nostra salute generale e studiarlo può offrire spunti fondamentali per la medicina preventiva. In Europa, un giovane medico galiziano di nome Sergio Álvarez Blanco ha incentrato il suo progetto di tesi di laurea addirittura sulla relazione tra il microbiota intestinale e il morbo di Parkinson. Sebbene non sia ancora stato dimostrato un rapporto di causa-effetto, la ricerca ha già riscontrato associazioni statisticamente significative tra alterazioni di alcuni batteri e neurodegenerazione. Nonostante le incognite che ancora circondano il microbioma, tutti gli studi concordano sul fatto che la dieta sia il principale fattore che ne modula la diversità, consumando più frutta, verdura, legumi e cereali integrali. Infine, anche mantenere un peso sano, evitare il fumo, praticare un'attività fisica moderata, mantenere attivo il microbiota intestinale e ridurre il consumo di cibi ultraprocessati sono misure che a lungo termine contribuiscono alla proliferazione dei batteri benefici. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole della Dalai Lama. Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell'Occidente è che perdono la salute per fare soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Ritorna alla festa grande Riviera del Mese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele e alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
5: Vuoi vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
6: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

correre a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ritorno.

0: Sono le 20:04. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino a fine mese. Sono stati fermati dai Mossos de Squadra di Barcellona 4 degli 8 sospettati del pestaggio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, finito in coma dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale a Port Forum a Barcellona. Il fermo, fanno sapere i legali del giovane, è avvenuto ieri. I 4 sono rimasti nelle celle di sicurezza fino a stamattina, quando sono stati trasferiti nelle celle di sicurezza dei tribunali di istruzione. Tutti si sono avvalsi del diritto di non rispondere. La Russia non ha intenzione di attaccare nessuno né nel 2029, né nel 2030, né nel 2050, ma se saremo attaccati dovremo reagire. Così il presidente russo Putin, aggiungendo che i cittadini dei paesi europei dovrebbero essere pienamente consapevoli di questo. Mosca, ha detto, è pronta a rispondere con tutti i mezzi a sua disposizione, ma ciò non significa, concluso, automaticamente l'utilizzo di armi nucleari. Andiamo in Francia, blocchi sono in corso in varie parti del paese, incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis e scontri tra polizia e studenti a Lille. Le mobilitazioni sono iniziate da una settimana e hanno provocato il ferimento di centinaia di persone tra studenti e agenti. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi. Il governo, così come Le Pen e Bardella, accusa la France Insoumise che replica: non si cada nel complottismo. Il calcio. Si svolgerà il 6 ottobre la giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in Federcalcio. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio, che ha detto: ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I 4 pareri dei saggi sono granitici. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Sioux Les Pieng, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Sioux Les Pieng e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
3: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
5: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.

0: Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
0: Questa è Radio Dora. Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate, garantire

offrire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po' e poi

0: Sono le 20 e 38 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Facciamo sparire la sclerosi multipla. Il 2, 3 e 4 ottobre la mela di AISM torna nelle piazze di Almese, Avigliana, Alpignano, Giaveno, Reano. A cura dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, gruppo operativo Avigliana, Valle Susa e Sangone, Mario Mattioli. Sabato 3 ottobre i volontari saranno presenti a Bussoleno e San Giorgio. Per trovare la piazza più vicina, visitare il sito www.aism.it/mela. Questo weekend scendi in piazza anche tu. Con un sacchetto di mele AISM sostieni la ricerca scientifica. Progetto del Valsosa Film Fest, 30 anni di presenza sul territorio, mostra fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori della Valle di Susa, presso la Biblioteca Comunale in via Roma 1 a Condove, venerdì 2 ottobre dalle ore 18, inaugurazione. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026, Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio 2027, San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History, a cura dell'Associazione Arteco, sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Fino a ottobre l'Associazione Chiomonte Sport Academy, tutte le settimane, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. A Bussoleno, domenica 4 ottobre, Mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico, in via Walter Fontani, piazza Cavour, Mercatino delle Pulci e Obisti. Il Valsosa Film Fest presenta Valsosa Film Fest for Palestine, domenica 4 e lunedì 5 ottobre ad Almese al Cinema Magnetto, proiezione di NASA. Informazioni dettagliate su www.teatromagnetto.it. A Rivera di Almese, arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Fino all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele e alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle ore 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e bignette coi pum. Alle 15 il Bosco racconta, intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lungelaut. Informazioni dettagliate sul sito siolepiene.it. Ad Avigliana saranno il cibo e l'importanza dell'alimentazione a base vegetale il tema del prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile A Vegana, che si terrà al Parco Alveare Verde domenica 4 ottobre con attività diffuse già venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Talk, ospiti, street food plant-based, docufilm, spettacoli, musica dal vivo, stand espositori, area bimbi e workshop, presentazione libri. Informazioni dettagliate su www.aviglianotizie.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale sull'archeologia della Valle di Susa, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Il museo è visitabile fino a domenica 4 ottobre, da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni 351 307 8654. A Reano, domenica 4 ottobre, in piazza Donatori e al parco, Ciappapuer in piazza più Sagra Cinghiale, mercatino Pulci locale su piazzale Donatori. A Buttigliera Alta, domenica 4 ottobre, Pompieropoli e Soccorsopoli 8 Memoria Bruno Pellissero, a cura del comune di Buttigliera Alta, Fidas e Croce Rossa Villardora. A Sant'Ambrogio, prima edizione Fiera della Canapa, domenica 4 ottobre, nel centro storico dalle 9 alle 18. A Susa, Augusto alla Porta di Susa, festival storico rievocativo a cura di Ars di Micandi. Presso il Castello di Adelaide, sabato 3 ottobre alle ore 17, conferenza Una giornata al Colosseo di Gianni Oliva, festival Radici, Circolo dei Lettori di Torino. A seguire, dimostrazioni gladiatorie. Domenica 4 ottobre alle ore 10, presentazione dell'evento al Castello di Adelaide. Alle ore 11, visite guidate ai siti archeologici. Alle ore 12, didattica, teatralizzazioni e corteo presso l'Arco di Augusto. Alle ore 15, spettacolo gladiatorio presso l'Anfiteatro Romano. L'ingresso è gratuito. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il 22esimo cantabile ottobrino, sabato 3 ottobre alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Bussoleno con ingresso libero. Parteciperà il coro Delfum. Domenica 4 ottobre alle ore 11 il coro canterà durante la Santa Messa alla chiesa di San Francesco di Susa. Ad Ulx, 532esima Fiera Franca, Fiera del Grano Escarton, il 2, 3, 4 ottobre. Per ulteriori dettagli, 0122 83 1102. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 2 ottobre, Verity, sabato 3 ottobre, Nazza, Verity, Digger, domenica 4 ottobre, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Digger, Verity. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola, sede di lavoro con dove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Un uomo con cittadinanza britannica e iraniana è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul presunto attacco sventato contro la base inglese del RAF di Fairford nel sud-ovest dell'Inghilterra. L'uomo, 27enne, è stato fermato dalla polizia antiterrorismo britannica nel quartiere di Westminster a Londra. Come hanno precisato le autorità in un comunicato, l'accusa nei suoi confronti è di preparazione di atti terroristici. Si tratta del sesto arresto nella vicenda. Gli altri 5 fermati, tutti ventenni originari della Gran Bretagna, erano stati rilasciati su cauzione. L'accusa nei loro confronti era quella di aver programmato l'attentato nella base militare. Il presidente russo Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come un'escalation. Nel suo discorso al Valdai ha poi dichiarato: non possiamo essere certi che le principali potenze non impiegheranno armi di distruzione di massa, dobbiamo evitarlo. Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale di Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino a fine mese. Grande apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte è stato trasportato d'urgenza ieri al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma a causa di un'insufficienza respiratoria ed è ricoverato in terapia intensiva. In serata è arrivato il primo bollettino medico. Le sue condizioni, pur critiche, sono attualmente stabili. È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'IS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11:10 ora locale, con l'attracco alla stazione previsto per 1 di notte di domani. Ed è tutto, a più tardi.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Ma siamo pazzi? Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
6: Giovedì pazzo!
5: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
7: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
5: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai,
12: a settembre
11: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo le decisioni prese da Eni, P e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre. Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentari, prima dalla guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente. Un uomo con cittadinanza britannica e iraniana è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul presunto attacco sventato contro la base inglese del RAF di Fairford nel sud-ovest dell'Inghilterra. L'uomo, un 27enne, è stato fermato dalla polizia antiterrorismo britannica nel quartiere di Westminster a Londra. Come hanno precisato le autorità in un comunicato, l'accusa nei suoi confronti è di preparazione di atti terroristici. Si tratta del sesto arresto nella vicenda. Un operaio di 43 anni è morto in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che, per cause in corso di accertamento, ha ceduto facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili soccorsi. Il calcio: si svolgerà il 6 ottobre la giunta CONI, che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio. Alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento, circa la posizione di Malagò al momento dell'elezione in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio, che poi ha dichiarato: ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici, bisogna ripristinare il rispetto delle regole. E con questo è tutto, più tardi.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
3: La radio parla, emoziona, accompagna, e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: grande novità per chi ama gli affari.
1: Giovedì pazzo!
0: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
3: Divani Totac.
4: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

0: Sono le 23 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto oggi alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Nella missiva si parla del problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto a quella programmata. È ovvio, dice la Premier dal palco dell'80° anniversario della CNA, che se l'Unione Europea ha fatto tutte le stime sull'inflazione che era programmata e oggi l'inflazione è più alta, noi dobbiamo considerare che quei conti sono completamente diversi. Chiediamo che questo venga considerato. Via libera dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Sì, sono stati 178, i no 57, gli astenuti 79. Il testo in seconda alla Camera è legge. Il decreto prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso, qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Il presidente russo Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come un'escalation. Nel suo discorso al Valdai ha poi dichiarato: non possiamo essere certi che le principali potenze non impiegheranno armi di distruzione di massa, dobbiamo evitarlo. Sono stati fermati dal corpo di polizia di Barcellona 4 degli 8 sospettati del pestaggio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo nel Trevigiano, finito in coma dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale a Barcellona. Il fermo, fanno sapere i legali del giovane, è avvenuto mercoledì 30 settembre. Tutti si sono avvalsi del diritto di non rispondere. Dopo il roboante 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è pronta a tornare in campo per il suo terzo impegno nel girone A di UEFA Nations League 2026-2027. Gli azzurri sono attesi domani dalla Francia allo Stade France. Sentiamo Mancini.
2: Beh, insomma, Francia-Italia è sempre stata una partita particolare, insomma, perché comunque sia noi che loro ci teniamo sempre a vincerla, quindi sarà così anche domani. Spero che sia una bella partita prima di tutto, insomma, poi quello che succederà alla fine lo vedremo, ma chiaramente noi affrontiamo una nazionale straordinaria piena di grandi giocatori.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: back home. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Coetan, che Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino a fine mese. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scritto oggi alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Nella missiva si parla del problema dell'impatto sui conti pubblici, dell'aumento dell'inflazione rispetto a quella programmata. È ovvio, dice la Premier dal palco dell'80° anniversario della CNA, che se l'Unione Europea ha fatto tutte le stime sull'inflazione che era programmata e oggi l'inflazione è più alta, noi dobbiamo considerare che quei conti sono completamente diversi. Chiediamo che anche questo venga considerato. È una clamorosa apertura a un intervento governativo nel mercato dell'intelligenza artificiale, quella che Donald Trump ha preannunciato in un'intervista al Time. Il presidente americano si è infatti detto disponibile ad acquisire per conto della Casa Bianca, dunque non a titolo strettamente personale, alcune quote azionarie in OpenAI e Anthropic, i due colossi di punta americana dell'intelligenza artificiale. Potrei farlo, ha ammesso il tycoon. Il presidente russo Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come un'escalation. Nel suo discorso al Valdai ha poi dichiarato: non possiamo essere certi che le principali potenze non impiegheranno armi di distruzione di massa, dobbiamo evitarlo. Nations League, il Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, batte 4-2 la Danimarca. La Norvegia cade di misura in casa del Galles, primo successo per la Germania di Jurgen Klopp contro la Serbia all'Allianz Arena, finisce 2-0. Si chiude invece 2-2 il match tra la Grecia e l'Olanda. Domani tocca l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri sono attesi dalla Francia allo Stade France. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Sono le 23:59. La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco e inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed avrai sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna tesserebbe i capelli e il viso e il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio DOR.